0: orario.
1: Sono le 2.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

Soulful House, per l'esattezza molto apprezzato da parte di questo collettivo Detroit Rising, che vede anche la presenza di musicisti leggendari della band di Roy Ayers e di produttori, in primis Mark Adams. Una meraviglia, davvero, una delle uscite di spicco in quello che è il panorama contemporaneo neo soul ed elettronico. Una qualità impeccabile soprattutto della strumentazione, capace di fondere l'autentica musicalità neo soul con ritmi house incalzanti. Davvero molto molto bella questa traccia, alle 14:39 i minuti, e mentre il mese di agosto si è aperto con questa severissima ondata di caldo, avremo a che fare con punte di 38-42 gradi, ma ripeto, anche con locali superamenti della soglia dei 40, come già detto, notti tropicali, caldo estremo anche in montagna, zero termico tra 4500 e 4800 metri, e questa ondata intensa di calore andrà avanti sul nostro paese almeno fino alla prossima settimana. Poi gli esperti dicono che il caldo estremo potrebbe attenuarsi in alcune regioni, ma le temperature si manterranno ancora ben superiori alla media. Quindi abbiamo detto che anche in montagna ci sarà caldo estremo, e il graduale accumulo di umidità nei bassi strati causa alti livelli di disagi percepiti, stress termico con notti tropicali, temperature all'alba difficilmente sotto i 24-26 gradi, e quindi questo quadro, dicono sempre gli esperti, aggrava ulteriormente il problema della siccità in molte aree del paese, già in pesante deficit idrico, specialmente al nord-ovest, oltre al permanente rischio di incendi. Ad ogni modo, noi proseguiamo con la musica. Buon pomeriggio ancora, se da poco vi siete collegati sui nostri canali. C'è la nuova di André Salmon,

Certo che l'argomento clima poi è diventato davvero infuocato nel vero senso della parola, e non è un caso l'uso di questa terminologia, perché poi tante volte, andando anche a girare sul web oppure sui social, ne leggi di cotte e di crude, no? È normale. Allora, per molti questo è un caldo anomalo, perché magari una volta l'estate potevi anche uscire non rischiare di morire per i 40 gradi che oggi ci sono, e chiaramente non parlo di molte estati fa. Quindi qualcuno dice: ma secondo voi questo è un caldo normale? E vabbè ragazzi, è così, e soffriamo queste 2-3 settimane, punto e basta. A proposito, il bello della radio, no, è anche l'interazione, come dico da una vita. Intanto volevo mandare un grosso bacio al mio amico, nonché grande collega eccezionale, Maurillo. Poi saluto anche con un grande bacio la Luisa e la Chloe, i quali mi hanno detto che in questi giorni sono stati un po' a zonzo per alcune zone meravigliose del Trentino, e mi hanno detto: ok, c'è caldo, ma fino ad un certo punto, perché i miei carissimi amici ieri si trovavano in Trentino Alto Adige, esattamente presso una zona che io non conosco, ma a breve cercherò di colmare questa lacuna, il lago di Resia. Io poi, peraltro, sono uno che si informa, ho visto anche le foto, ho visto Maurillo col maglione

destra, sinistra e a manca, ma ci vado lì a trasmettere, perché io personalmente, poi vabbè, è chiaro che soffro molto il caldo, quindi per me rispetto ad una persona normale è una quadrupla sofferenza, però effettivamente vedere anche ste foto, vedere tutta questa bella gente che indossa dei capi a metà strada tra il primaverile e l'invernale, tra l'1 e il 2 di agosto, fa un certo effetto.

è un super disco, ma di quelli proprio bomba. Uno dei primi esperimenti di house. Siamo nel 1988 con Bomb the Bass, con questa Mega Blast che all'epoca fondeva elettronica e hip hop. Realizzato appunto da questo progetto britannico, una traccia che diventò importante proprio per l'utilizzo del campionamento, anche per il forte legame con quella che era l'allora cultura dei primi videogiochi. E se non ricordo male, questa canzone poi rappresentò il caso di un brano dance di successo ufficialmente concesso in licenza per un videogioco all'epoca. Parliamo chiaramente dei videogiochi della fine degli anni 80, che si usavano prevalentemente con sistemi di software tipo Atari, Amiga, ormai roba

sinceramente nel dimenticatoio, ed è giusto che sia così, no? Dando spazio a quella che è l'evoluzione chiaramente dei tempi. Amici, c'è sempre meno agosto nelle vacanze degli italiani e quest'anno, in questa estate 2026, la tendenza sembra più evidente che mai. Ce lo dice uno studio di facile.it, secondo cui meno del 40% dei viaggiatori intervistati ha scelto di partire ad agosto per le ferie. Le vacanze, quindi, come già detto, rimangono molto costose per gli italiani, che spendono quasi 1000 euro a testa, considerando solamente trasporto e alloggio. Trasporto che rimane prevalentemente a quattro ruote. L'auto rimane il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. La durata media delle ferie è di 11 giorni. Come evidenziato da facile.it, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 già sono partiti a giugno e luglio, mentre 8 milioni lo faranno nel mese di settembre, quindi agosto. Della serie "moglie mia non ti conosco, ma neanche vacanze mie ti conosco", quindi agosto sempre meno gettonato per le ferie, anche per i prezzi che si alzano ulteriormente rispetto alla normalità. Il costo di una vacanza comunque resta oneroso per gli italiani e, considerando solamente trasporti e alloggi, dallo studio è emerso che per le vacanze 2026 i cittadini spenderanno mediamente 939 euro a testa, una cifra che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito personale, in modo che questa uscita pesi il meno possibile sul budget familiare. Secondo le stime, nei primi 5 mesi del 2026 a tal fine sono stati erogati finanziamenti per un totale di circa 170 milioni di euro. La maggior parte degli intervistati ha detto che trascorrerà le proprie ferie in Italia, mentre saranno oltre 6 milioni quelli che viaggeranno in Europa. Tra le destinazioni preferite ci sono Spagna, Grecia e Francia. Tra chi si avventurerà in viaggi a lunga percorrenza, invece, il 2,1% andrà in Asia, l'1,9% in America Latina e l'1,4% in Medio Oriente. Per quanto riguarda le sistemazioni, le case vacanza vanno per la maggiore. Oltre 7 milioni di italiani, nel 26,9% dei vacanzieri, ha scelto questo tipo di struttura per soggiornare. Un dato che si spiega anche con la volontà di abbattere il più possibile i costi di alloggio. Tanti anche coloro che scelgono casa dei genitori per staccare, sono quasi 2 milioni, quindi beati voi alla fine. Il budget orienta le scelte e chiaramente molti poi si sono chiesti cosa ha influenzato gli italiani nella scelta della destinazione e della tipologia del loro viaggio. E abbiamo un 36,1% degli intervistati che ha dichiarato di essere già stato nel luogo prescelto per la vacanza, mentre uno su quattro ha seguito un consiglio di amici, parenti o colleghi. Oltre 7 milioni di viaggiatori invece hanno detto che la decisione è stata guidata dal budget prefissato. Amici, è chiaro che comunque

fatta perché non ci sono i soldi, sono i soldi che mancano, altro che moda. E quindi, come già detto, molti realmente si indebitano per fare, che ne so, una vacanza di una settimana ai figli, come già detto, facendo finta che tutto va bene, madama la marchesa. E poi, chiaramente, vabbè, ci sono anche quelli che si indebitano tutto l'anno, ma questo è un altro discorso. Perché, ripeto, ti metti in autostrada ad agosto e trovi sempre file chilometriche e bisogna agire diversamente, no? Magari faremo anche noi le vacanze intelligenti giugno-settembre, no? E c'è meno

0: 15 e 3 minuti.
1: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
0: Non ci resta che attendere Connello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte.

presenza anche di Chris Willis, canzone questa che raggiunse anche la vetta di diverse classifiche specializzate. Le 15:11, ben ritrovati, siamo ripartiti, oserei dire alla grandissima, anche per questa domenica 2 agosto 2026, nello Surace in conduzione, se lo volete anche oggi fino alle ore 20, tra musica, chiacchiere, notizie e quant'altro. Tra non molto parleremo dell'estate 2026, che a quanto

questa traccia meravigliosa alle 15:16. Allora, parlavamo di questa estate 2026 a quanto pare positiva per gli alberghi italiani. Secondo l'indagine di Confindustria Alberghi, il tasso medio di occupazione previsto ad agosto raggiunge il 71%, in crescita di oltre 6 punti rispetto all'anno scorso, con un picco del 72% nella settimana di Ferragosto. L'Italia si conferma inoltre prima in Europa per saturazione delle prenotazioni online davanti a Spagna e Francia. La presidente di Confindustria Alberghi ribadisce che il risultato è trainato soprattutto dalla clientela internazionale. Il 58% delle strutture ospita prevalentemente turisti stranieri.

prenotare con meno anticipo rispetto al passato. La domanda italiana è stabile mentre quella estera continua a crescere. Tra le destinazioni, le località balneari registrano le performance migliori, con un tasso di occupazione atteso dell'81,8%, mentre si prevede un tasso a Ferragosto dell'85%.

Tra le città principali, Napoli guida la classifica con un tasso di occupazione previsto dell'87%, arriverà a Ferragosto al 90% davanti a Roma e Venezia. I principali mercati esteri di provenienza sono Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, a conferma del ruolo strategico della domanda internazionale per il turismo italiano. Quindi è normale, no? Ormai molte mete sono esclusivamente appannaggio degli stranieri e molti italiani non possono neanche più permettersi una settimana di vacanza dopo un anno di lavoro e spese folli, e quindi è chiaro che siamo di fronte ad un paese marcio alla radice, ma non da ora. In tutti i settori, amici miei, da parecchi anni. Quindi ormai ci rimane solamente questo: lavori a basso valore aggiunto e stagionali. E come volete che vada avanti così una nazione? Chiudono le aziende e aprono i B&B, davvero un successone, no? Purtroppo questa

il caldo dà alla testa in questo periodo, bisogna davvero stare attenti a come ci si comporta e forse in casi come questi è meglio farsi gli affari propri. Tra non molto vi racconterò di una coppia che ha litigato sul vaporetto a Venezia, solo che c'è stato un epilogo che per fortuna insomma si è concluso positivamente il tutto, perché alla fine la notizia poteva anche concludersi in un modo decisamente ferale, invece così non è stato per fortuna.

Dance Dance, Barry Can Swim, DJ producer scozzese, tornato alla grande sotto l'etichetta Atlantic Records, con questo motivo che segna una audace evoluzione stilistica rispetto ai dischi

Benjamin Diamond, tanto per citare i più famosi, Cassius, ecco. E quindi alla fine dei conti qui dance, questa traccia si sposta verso territori decisamente più sfarzosi, estrosi e quant'altro. Insomma, come commistionare alla grande elementi nostalgici a una produzione modernissima con i synth brillanti, sfavillanti che dominano chiaramente l'arrangiamento. Le 15.34, allora amici, qualcosa che è successo a Venezia: ha rischiato di venire colpito dalle eliche il marinaio dell'azienda di trasporti AVM che è stato gettato nelle acque di Venezia all'1 della notte di domenica 2 agosto da un passeggero mentre a bordo si scatenava il panico. La colpa del povero marinaio, che è riuscito meno male a mettersi in salvo

Stando alla ricostruzione del Gazzettino, i due fidanzati, maledetti loro, ubriachi, non appena saliti sul vaporetto, hanno cominciato a litigare furiosamente. Il marinaio ha cercato di dividerli, ma il trentenne lo ha preso per le gambe e lo ha gettato in acqua all'altezza della fermata Zitelle alla Giudecca. Il collega ha lanciato l'allarme chiedendo l'intervento urgente di carabinieri e 118. A bordo intanto si era scatenato il panico. Per fortuna il marinaio è riuscito a

Quindi il gruppo procederà a costituirsi parte civile e chiede che l'episodio sia perseguito con la massima severità. E quindi io, alla fine dei conti, non posso che essere d'accordo su questo, no? Alla fine questo povero marinaio ha cercato di riportare la calma, però, come vedete, certi comportamenti, certe reazioni inopinate dall'altra parte ti fanno capire che è meglio se oggi come oggi uno si fa gli affari propri. Una coppia di fidanzati, tutti e due ubriachi. Ah, che meraviglia, che esempio, da prendere in considerazione. Potrebbe essere anche considerato tentato omicidio, quindi l'amico che ha scaraventato il marinaio e giù deve stare sicuramente molto molto attento, ecco. E comunque sapete come si dice in questi casi, che tra i due litiganti il terzo annega, e meno male, ripeto, al di là della facile ironia, meno male che

E fanno bene in questo caso, fanno bene, perché talune volte a violenza si risponde con violenza. Altro che porgi l'altra guancia, ma dove, quando, come? Ma non esiste proprio. Continuiamo con la musica, 15 e 38 i minuti, con Jay Vegas, la canzone si intitola Making Love.

50 amici, lo so. Allora, con tutto il casino che abbiamo in Italia, ci dobbiamo preoccupare anche di Elodie. È così. Infatti, allora, Elodie, prima una foto di un bacio che ha fatto il giro dei social, poi l'unfollow su Instagram e ora nuovi presunti retroscena, perché si parla del caso della gelosia della cantante Elodie nei confronti di Megan Rhea, una ballerina del suo corpo di ballo ed ex volto di Amici, che in passato aveva baciato la fidanzata di Elodie, questa Francesca con la K. Quindi questo caso si allarga sempre di più, e se finora sembrava che le tensioni tra le due fossero state risolte almeno in parte, pare che le acque non siano proprio tranquille. La cantante romana, da quando ha ufficializzato la rottura con Iannone e la sua nuova relazione con Francesca Nuredini, sembrava avere occhi solo per lei. A lavoro, a casa, nel tempo libero, nel suo cuore c'è solamente la ballerina bionda del suo corpo di ballo. Un amore così forte che ha spinto Elodie non solo a voler passare il suo tempo sempre insieme alla fidanzata tra tour, viaggi, vacanze e coccole, ma anche a voler convivere con lei in un nuovo nido d'amore. Un amore così forte che però inizia a mostrare qualche piccola crepa, o perlomeno gelosia, perché sembra infatti che Elodie non abbia gradito la vicinanza tra la compagna Francesca e un'amica, nonché parte del corpo di ballo della cantante Megan Rhea, con la quale in passato la compagna di Elodie si era scambiata anche dei baci sulla bocca e coccole in scatti postati apertamente su Instagram. Oh! Queste foto emerse negli scorsi giorni hanno portato Elodie a reagire male. E tra le altre cose Elodie ha mandato dei messaggi di gelosia su WhatsApp, dove la stessa avrebbe chiesto alla ballerina di stare alla larga dalla sua fidanzata. Elodie quindi avrebbe mandato messaggi istantanei su WhatsApp a questa Megan, avvertendola di stare lontana dalla sua fidanzata. Quindi, insomma, alla fine dei conti Elodie non vuole buttare tutto al vento per gelosia. Vedremo un po', vi informeremo sull'epilogo, noi saremo qui. Volete sapere che cosa ne penso? E secondo me è tutto fatto ad arte, tutto organizzato ad arte, tutto fatto apposta, perché secondo me adesso comincia il piano per magicamente far finire

per approfondire un determinato tema, nel senso che precedentemente vi avevamo detto che le località di montagna in questo 2026 conoscono un po' di crisi. In realtà, se leggo quest'altra notizia, non è vero, perché la montagna starebbe vivendo il suo periodo d'oro, anche per merito di questa nuova ondata di caldo che ha lambito il nostro paese. A dirlo sono i dati, quindi qui, amici, non si capisce più nulla.

superano i 79 milioni. I 79 milioni? Che significa più 5,8% rispetto all'anno scorso, mentre gli arrivi salgono a 7,8 milioni. Ecco, non i 79 milioni. Mi sembra un tantino esagerata come cifra, no? Quindi corre di conseguenza anche il fatturato, stimato in oltre 6 miliardi di euro, un incremento dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Quindi le presenze attese, qua c'è scritto erroneamente che dovrebbero superare i 79 milioni, in realtà magari i 7,9 milioni, che già la cosa in effetti potrebbe essere un po' più verosimile. No, ma secondo me, a parte che, ripeto, c'è una confusione che per quanto riguarda il tema vacanze, è una confusione che regna sovrana, al di là di tutto però secondo me la montagna era più bella prima, quando magari prendevano per sfigati quelli che in estate dicevano che andavano in montagna invece che al mare. Vabbè, quindi poi alla fine speriamo non venga meno il connotato indefettibile della montagna, no? Perché il bello della montagna, oltre al fatto di stare al fresco, è la tranquillità. Anche perché lì meno gente c'è e meglio si

0: arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace.
3: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
6: Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti?

sono Marco, quello che ti abita sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno casino, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.

0: ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace.
1: Andiamo bene, proprio bene.

successo della mitica Diana Ross. Siamo nel 1980 per questa traccia ampiamente considerata una delle tracce più belle, più contagiose, più raffinate, più spensierate, più

meraviglia. E ad ogni modo era in effetti un pezzo leggero sbarazzino interpretato da una Diana Ross con una inconfondibile freschezza e quasi quasi un abbandono fanciullesco, davvero un riascolto di quelli proprio doc, tanto per ripartire in quello che è l'incipit di questa nostra terza ora insieme. Buon pomeriggio, ben ritrovati, domenica 2 di agosto 2026. L'imbecille che state ascoltando rimarrà con voi fino alle 20. Piacere, salve, sono Nello Surace, lui è Tommaso Paradiso.

commerciale, perché poi praticamente c'è un'immagine, no? Per questo motivo, dove Tommaso Paradiso descrive un amore gasato e imprevedibile, quindi lo smarrimento emotivo, la sensazione di essere messi sotto sopra da una relazione travolgente nata così all'improvviso. Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso, peraltro questa settimana la traccia è la più programmata dalle radio italiane. Vedremo, perché poi ultimamente notavo che questa classifica non è mai stabile in sé per sé, specialmente tra le prime tre posizioni ci sono sconvolgimenti reiterati settimana dopo settimana. Non c'è al momento una canzone regina, un po' come accadeva diversi anni or sono, ma parliamo chiaramente della notte dei tempi, le 16:15, i minuti, attenzione, perché tra non molto parleremo delle destinazioni italiane più amate a rischio overtourism. Intanto

canzone con un video, peraltro una sorta di piano sequenza in bianco e nero, dall'atmosfera suggestiva e anche un po' satirica. Le 16 e 18 i minuti, allora amici, c'è questa nuova ricerca condotta da Demoscopica che da anni condivide la mappa con i risultati dell'indice complessivo di sovraffollamento turistico, che ci rivela quali sono le città più a rischio per l'estate 2026. Al primo posto, per quanto riguarda l'overtourism, c'è Rimini. Medaglia d'argento per Venezia, chiude il podio Bolzano. Tra le altre città spicca Firenze e durante l'estate l'affollamento raggiunge livelli di allerta anche a Livorno. Tra le città d'arte, impossibile non citare Roma. Nel 2025 5 destinazioni hanno concentrato da sole oltre 72 milioni di presenze: Roma, Venezia, Firenze, Verona e Napoli. Secondo i dati riportati dal Messaggero, però, i piccoli borghi riescono ad assorbire il 15% delle presenze complessive in tutta Italia. Per concludere, secondo un'indagine di Confturismo Confcommercio, il 54% degli europei ha indicato l'Italia come destinazione ideale per le vacanze estive. Quindi amici, come vedete, insomma, alcune delle destinazioni italiane più amate sono a rischio, quindi overtourism, un problema insomma che si riversa non solamente quindi sui visitatori, ma anche chiaramente su quella gente, sui cittadini che in quei posti vivono tutti i giorni e che in determinati periodi dell'anno sono costretti un po' a districarsi in mezzo

pazienza, perché poi alla fine si sa che si va incontro all'autunno, all'inverno, e lì bisogna essere bravi nel sapersi organizzare nella gestione delle risorse

e non si è mai saputo effettivamente se Cinzia tornò a casa. L'anno di grazia 1984, dal 33 mitico di Antonello Venditti, Cuore, con questo motivo che raccontava la storia vera, peraltro, di due giovani romani in viaggio verso Milano per il concerto del compianto Bob Marley nel 1980, affrontando le difficoltà della giovinezza, le crisi e anche le responsabilità proprio legate al passaggio all'età adulta. E Antonello Venditti peraltro incontrò Piero a Milano dopo il leggendario concerto di Bob Marley a San Siro, e questo Piero raccontò a Venditti la fuga della moglie Cinzia a seguito di una rottura per diverse incomprensioni, e quindi una canzone che immortalava proprio questo spaccato generazionale, poi culminato con l'appello finale: Cinzia torna a casa. E poi per il resto non sappiamo dirvi altro, sono passati oltre 42 anni. Siamo giunti intanto da questa parte alle 16:25 minuti, una manciata di secondi, ben ritrovati nello Surace da questa parte dei microfoni. Siamo in onda anche oggi in Piemonte su Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto su RVD 87.7, in FM DAB per tutta la regione, in Calabria su Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, anche quest'ultima per una parte dell'area dello Stretto, le nostre web radio rtaplanet.eu, Radio Millecuori.ca, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm, gli amici di Radio Antenna Ionica in Calabria, poi gli amici di punto radioveneto.altrevista.org, Radio Fa Buon Sangue,

novità, e che novità, Fireflies, nuovo progetto di Martin Garrix in collaborazione con U2, nato da una lunga amicizia e collaborazione con Bono, costruita negli anni attraverso anche messaggi e videochiamate sin dal 2020, ed è un motivo questo che rappresenta un tassello importante di quello che sarà il prossimo disco di Martin Garrix. E Bono Vox ha infatti ricoperto un ruolo chiave come coautore dell'intero progetto, peraltro contribuendo in modo decisivo alla componente narrativa del disco in sé e per sé. Martin Garrix e U2 con Fireflies, 16 e 31 i minuti. Amici, Ancona conquista il primo posto nella classifica italiana dell'indice di vivibilità climatica 2026. Il capoluogo marchigiano guida un podio e una top 5, dominati principalmente dalle località costiere, in particolare la fascia adriatica e il sud Italia, che riescono a mitigare l'aumento globale delle temperature rispetto alla pianura padana e alle aree interne. Lo studio ha esaminato ben 108 capoluoghi, prendendo in considerazione 17 indicatori. I dati esaminati sono stati oltre 418 milioni ed evidenziano le seguenti prime posizioni nazionali per benessere meteorologico. Ancona quindi, come detto, primeggia per l'ottimo equilibrio tra ore di sole e comfort legato all'umidità. Al secondo posto c'è Bari, che si conferma sul podio grazie a un clima marittimo costantemente mite. Vivo Valencia in Calabria è invece terza grazie alla stabilità termica e alla ventilazione. Giù dal podio, ma nella top 5, c'è Brindisi, quarta per la costante mitigazione adriatica. Chiude la cinquina Trapani, complici i flussi di ventilazione siciliani. Male le città del nord, in particolare quelle della pianura padana. Agli ultimi posti si trovano Mantova, ed è vero perché è caldissima, Cremona, Trento, Sondrio, Roma e Firenze. Trieste tredicesima è invece la migliore tra le città del settentrione. Quindi i complimenti in questo caso vanno peraltro ad Ancona, che, se non ricordo male, ha spodestato il primato che, se non vado errato, l'anno scorso era ascritto alla città di Cagliari. Quindi grande, grande Ancona, che conquista il primo posto della classifica italiana di questo indice di vivibilità climatica 2026, sicuramente per una bella commistione di soleggiamento, brezze costanti e sicuramente la totale assenza di ondate di calore africano.

ci lascia così? Così, senza avvisare. New Love, grande canzone R&B, anche un po' soul della grande cantante americana Sherelle, pubblicato nel lontano 1985, una traccia questa che era la numero 4, se non ricordo male, di quello che era il suo secondo 33 in studio. Molto apprezzato all'epoca, peraltro sto parlando del lavoro che conteneva l'iconico duetto della mitica Saturday Love con Alexander O'Neill. Comunque, alla fine dei conti, era una traccia questa scritta e prodotta dal duo leggendario Jimmy Jam e Terry Lewis in

maiuscola. Allora amici, attenzione, chi si fosse collegato da poco nello surace con voi da questa parte dei microfoni, tra non molto parleremo, attenzione, ancora una volta del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, perché ci sono delle ultime decisioni da parte del tribunale che pare non abbiano favorito l'ex conduttrice. Ne parliamo tra poco, il tempo di ascoltare questa canzone.

e dicevano sui social: ma chi VIP sei? Tornatene da dove sei venuta, sei scarsa. E alla fine dei conti, però, guarda un po', a 16 anni questa qui ha pubblicato una traccia con una base scaricata da internet, quella canzone diventò la hit dell'anno 2020 ai tempi del Covid, e quindi insomma dopo 6 anni Anna è ancora qui a testimonianza che comunque la sua storia è decisamente rara, perché poi negli ultimi tempi ha collaborato con tutti i rapper che praticamente ascoltava sul cellulare. Vabbè, e poi da qualche mese a questa parte è uscita anche questa canzone per l'estate 2026, che comunque sta dicendo la sua in classifica da molte settimane a questa parte. Detto questo, siamo giunti intanto alle 16:42 i minuti. Parlavamo insomma di qualche novità in merito al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, perché le ultime decisioni del tribunale non sembrano avere favorito l'ex conduttrice. L'assegno di mantenimento è stato ridotto da 12.500 a 10.900 euro al mese, dopo la valutazione dell'autonomia economica dei figli più grandi, Christian e Chantal. Secondo il giudice, Christian avrebbe ormai un percorso lavorativo avviato nella scuola calcio della famiglia Totti, mentre Chanel avrebbe iniziato ad ottenere propri guadagni grazie anche alle sue esperienze televisive. A pesare sul dibattito rimane anche la testimonianza di tale Cristiano Iovino, che in tribunale avrebbe confermato una relazione con Ilary Blasi durante il matrimonio, riaprendo il confronto sulla fine della storia raccontata in un documentario. Il prossimo capitolo arriverà il 16 ottobre, dove il tribunale dovrà affrontare anche il tema della responsabilità della separazione, un aspetto che potrebbe avere conseguenze economiche sul divorzio definitivo. Ora, io magari con quello che sto per dire attirerò una serie di pareri forse contrari al mio, però mi spiegate perché bisogna dare il mantenimento ad una donna decisamente benestante ed in carriera, che tra l'altro a breve si sposerà con un altro miliardario? Mi spiegate il perché? Tra le altre cose, la Blasi lavora, ha milioni sul suo conto, economicamente è ultra indipendente, eppure in questo caso è sempre l'uomo che deve tirare fuori i soldi, capito? Cioè Totti deve dare a questa signora 10.900 euro al mese. E poi mi parlano di parità, ma la parità, amici miei, ormai è diventata una barzelletta ipocrita inventata dai soliti signorotti, da questi finti idealisti che si devono riempire la bocca, no? La verità è che quando c'è da prendere i diritti, allora lì sono tutte femministe, però quando c'è da pagare il conto, allora è l'uomo che sistematicamente lo prende dove non batte il sole.

Riproposta in chiave completamente nuova sotto tutti gli aspetti. Amici, attenzione, perché tra poco parleremo di un sondaggio di scuola.net. Si parla di scuole secondarie e a quanto pare c'è un dato che fa particolarmente riflettere. Ne parleremo sicuramente tra poco, che poi la cosa bella è che su diversi portali di informazione già si parla del ritorno a scuola. Ma lasciateli in pace sti poveri ragazzi, mamma mia, lo sappiamo, tra un mese e mezzo si ricomincia con la scuola e non c'è niente da fare, è un continuo bombardamento, è un continuo

che gli altri non dicono e soprattutto non suonano. Infatti sta canzone forse l'ha ascoltata in qualche altra emittente, ma di sicuro a carattere nazionale. I Freak Power, New Direction o Direction, come dicono quelli bravi. Siamo nel 1996 per questo singolo di questa band britannica di funky acid jazz, i Freak Power, fondati dal grande Norman Cook. Parlo di Fatboy Slim, chiaramente, per questa traccia che mescolava elementi R&B, soul e un po' di elettronica. Una bomba. Dal 1996, le 16:53 minuti. Amici, secondo il sondaggio di scuola.net, dicevamo, 3 studenti su 4 di scuole secondarie hanno avuto tanti compiti per le vacanze. L'assegnazione però è avvenuta online, dopo che le scuole sono state chiuse. Solo il 40% degli studenti intervistati ha ricevuto i compiti prima dell'ultimo giorno di scuola, per gli altri l'assegnazione è avvenuta tramite il registro elettronico. I compiti assegnati sarebbero davvero tanti e il 49% degli alunni considera il carico di compiti molto impegnativo ma fattibile. Il 25% invece definisce il carico di compiti eccessivo o infattibile. Solo 1 su 10 ha già finito i compiti estivi. Eccolo là! Eccolo là! L'intellettuale del caso, mentre il 20% è a metà dell'opera. Il 42% invece non è ancora arrivato a metà dei compiti e oltre 1 su 4 praticamente ha dichiarato di non avere ancora aperto un libro. Ecco, io rientravo in quella categoria, no? Per le modalità solo il 22% ha detto di volerli svolgere in modalità analogica, il 24% vorrebbe abolirli, il 43% li accetterebbe, ma non così tanti, invece il 33% rimane favorevole ai compiti per le vacanze. Io dico una cosa, secondo me gli insegnanti, siccome magari durante l'anno non ce la fanno a terminare il programma, allora che cosa succede? Tutto quello che gli insegnanti non riescono a fare durante l'anno e fanno in modo che i ragazzi lo recuperino attraverso l'assegnazione esacerbata di tutti questi compiti per le vacanze. Quindi durante l'anno il programma il più delle volte non viene svolto. Ora, io capisco che magari è importante assegnare i compiti perché devi allenare la mente, a parte che non sono obbligatori, quindi lo svolgimento di questi compiti assegnati è più che mai facoltativo, quindi uno dovrebbe chiaramente mettersi lì quando si sente ispirato, perché bisogna anche tener conto che c'è molto caldo, si ha voglia in questo periodo di fare tutt'altro, magari

quando uno c'ha l'ispirazione si mette lì, fa qualcosina giusto per dimostrare poi al ritorno a scuola che non sei stato proprio completamente con le mani in mano. Ecco, ai miei tempi si faceva così, no? Ogni tanto è giusto anche dispensare qualche consiglio, qualche trucchetto anche su come ovviare magari al malumore di qualche insegnante un po' pretenzioso o pretenziosa. La nuova di Ariana Grande, si intitola Petal.

0: accompagnato proprio da questo singolo, quello omonimo, uscito già da qualche giorno, quindi qualcosa che nasce dalla sua visione creativa, visto che la stessa Ariana Grande che firma la scrittura e l'intera produzione del disco. Quindi insomma, alla fine dei conti è qualcosa di cui sentiremo parlare prossimamente, che non deluderà le aspettative dei fans e non solo. Bene cari, noi ci apprestiamo a chiudere anche questa nostra terza ora insieme. Mancano all'incirca 30 secondi all'arrivo delle ore 17. Chiudiamo il tutto con una canzone di Cioffi, la simpaticissima Carmela, e poi più tardi parleremo anche di quello che sta accadendo all'Università di Torino.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Sono le 17:02.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

con questa vecchia cosa meravigliosa dal 1981 dai Dynasty, Here I Am, con questo bel mix sofisticato, ricco di groove, che andava anche a commistionare elementi boogie, soul e funky con i membri della band che si alterravano al canto nei panni di due innamorati che esprimevano la devozione l'un l'altro. Che meraviglia, una linea di basso complessa e un elegante arrangiamento di fiati e archi, una strumentazione all'epoca sicuramente all'avanguardia dei Dynasty. Bene cari, attenzione, parlavamo di quello che sta succedendo presso l'Università di Torino, la decisione dell'Università di Torino di chiudere Palazzo Nuovo e altri edifici principali dal 1 al 23 agosto ha suscitato forti proteste tra gli studenti. Sui cartelloni affissi all'interno della sede sono comparsi messaggi ironici e polemici come, vi leggo questo, e la tesi la scrivo a casa? A casa della rettrice? Oppure, la tesi la volete lo stesso entro il 31 ottobre? Le scritte esprimono il malcontento di chi teme che la chiusura possa rendere più complicato studiare, preparare gli esami o completare la tesi nei tempi previsti. Una vicenda che evidenzia soprattutto un problema di comunicazione, perché molti studenti hanno interpretato la chiusura come una interruzione totale dei servizi, mentre già l'università aveva predisposto sedi alternative. Ora, io vorrei dire una cosa, davvero, imbecilli, la tesi la scrivete come si è sempre fatto, contattate il relatore via mail, gli incontri li fate fuori dall'università come si è sempre fatto, punto e basta. Cioè sta venendo fuori, o è già venuta fuori, una generazione di rincoglioniti piagnucoloni. Io non vedo niente di strano, cioè le università è giusto che chiudano ad agosto. Ma dai, poi io ricordo di aver scritto tranquillamente la mia tesi di laurea a casa, comunicavo col mio relatore via mail o via telefono. Ma ragazzi miei, qui ci sono davvero grossi problemi per queste generazioni che non sanno più vivere. Ad agosto nessuno va all'università. Se poi c'hai la necessità di scrivere la tesi ad agosto perché la sessione, che ne so, è a novembre, la scrivi tranquillamente in casa o in altri posti, magari in una biblioteca pubblica per esempio, e ti rapporti col tuo relatore tranquillamente al telefono o via mail. Ma qual è il problema? Possibile che di ogni cosa questi rincoglioniti debbano fare storie, debbano montare un caso quasi nazionale, visto che comunque questa notizia è stata riportata in questi giorni da molteplici siti di informazione. Bene cari, noi continuiamo con la musica, salutiamo come sempre anche all'incipit di questa quarta ora le radio collegate in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7

saluto anche gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, quest'ultima anche per una parte dello stretto di Messina, e poi le nostre web radio collegate: RTA Planet, Radio Mille Cuori, Radio Patata, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Radio Antenna Ionica e la sede centrale Skylab 91. Da dove vi sto parlando e da dove suoniamo adesso? Gianna Nannini e Marrakesh.

0: hanno definito il funari dell'etere.
1: No. Che se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.

questa canzone io do un 8 pieno perché è davvero molto bella. Fresca dell'annuncio del suo tour da protagonista via questo settembre, il ritorno di Ravin Lenei, che ha pubblicato Saturday Night, la sua nuova canzone, e quindi la cantautrice ha dato, diciamo così, la sua presenza questa estate 2026 con questo nuovo estratto dal suo lavoro che sarà rilasciato tra un paio di giorni, Saturday Night, questo motivo pop dalle sfumature elettrofunky, quasi quasi, motivo arricchito poi dalle sonorità sperimentali di Martin Rev. E qui la cantante racconta l'incontro casuale con una vecchia fiamma, una vecchia e tormentata fiamma, no? Durante un fatidico Saturday Night. Un ritmo travolgente, un bel ritornello che entra subito in testa Ravin Lenei nell'appuntamento di oggi, 17 quasi e 22 i minuti. Attenzione, perché tra non molto parleremo di un qualcosa che arriva dal Giappone, la soluzione contro il caldo estremo. Ve lo racconto.

era la fine di un'epoca fatta di notti brave, celebrando l'inizio di una fase di responsabilità, di maggiore stabilità affettiva e personale. Una vecchia cosa del grande Enrico Ruggeri, esattamente dal 1986, sono passati ben 40 anni da questa canzone, dove le atmosfere del passato sbiadivano per fare spazio a quella che era una nuova realtà. Bellissima questa del grande Enrico. Allora, amici miei, parliamo di questa cosa che arriva dal Giappone, che costa circa $9,000, la soluzione contro il caldo estremo. Si tratta di una cabina di raffreddamento che, per forma e dimensioni, ricorda in tutto e per tutto un grande frigorifero domestico. Il dispositivo è stato creato da un'azienda specializzata in distributori automatici, disponibile per l'acquisto online, come riportato dal Fatto Quotidiano. Questo rimedio peregrino, questo rimedio anticaldo, promette un'efficacia superiore rispetto ai classici ventagli e ai piccoli ventilatori portatili. Sarà vero? O magari è il classico oggetto che può mettere a rischio la nostra salute? All'interno

testa raggiunge il collo e le spalle e successivamente scende lungo il resto del corpo. Una cabina che offre inoltre tre diverse velocità per regolare il flusso d'aria e, secondo quanto dichiarato dai produttori, sarebbero sufficienti appena 10 minuti al suo interno per trovare sollievo dal caldo e attenuare in modo efficace i fastidi provocati dalle temperature elevate. Quindi è una notizia che calza effettivamente a pennello, visto il caldo che ha lambito tutta l'Italia da qualche giorno questa parte, caldo che andrà avanti come minimo ancora per una settimana, caldo che sta mettendo tutti quanti a dura prova. Quindi dal Giappone arriva questa soluzione decisamente originale, no? Questo frigorifero fatto apposta per gli esseri umani. Non lo so, magari quando esci da lì dentro c'hai già la broncopolmonite acuta. La nuova di Sienna Spiro. La sentiamo subito perché è molto bella.

di successo il nuovo di questa giovane cantautrice britannica, pubblicato come brano centrale del suo disco di debutto Visitor, uscito qualche mese fa, una traccia, una ballata così quasi carica di sentimento che

questa parte, una traccia questa che esplora il doloroso contrasto tra la realtà e le fantasie un po' romantiche, no? È così, visto che si parla delle conseguenze legate a delle rotture sentimentali dolorose. 17 quasi e 32 i minuti dopo Siena Spiro, attenzione perché tra non molto vi racconterò cosa fa una 31enne parrucchiera, studentessa di psicologia, che torna a casa dal lavoro e ha un rituale ormai irrinunciabile, però ve lo racconto tra poco. Applausi per lei.

iconico di Phil Collins. Siamo a cavallo tra la fine del 1989 e i primi del 1990 per questa cover che trasformò Another Day in Paradise in questo inno dance carico di energia, diventando un successo davvero importante nei club di tutta Europa, che poi insomma l'adattamento era semplice perché praticamente la voce era stata sovrapposta alla base di Sidney Youngblood nella famosa canzone Sit and Wait. Ecco, tanto per intenderci, va. 38 minuti al di là delle ore 17, amici. Quinto piano, condominio di Warrington. Tale Mel Shelton, 31 anni, parrucchiera, studentessa di psicologia, torna a casa dal lavoro e ha un rituale ormai irrinunciabile. Raggiunge il balcone e si gode il sole come preferisce, senza filtri, nuda, e non ha nessuna intenzione di smettere. Tutto è cominciato nell'estate di 3 anni fa con piccoli passi. L'anno successivo ha deciso di spingersi oltre e, come racconta Al Sun, non si tratta di esibizionismo ma di libertà. Dice: all'inizio sembrava qualcosa di trasgressivo, dopo mezz'ora lo stress della giornata era svanito, racconta. Al quinto piano non si passa inosservati perché, per esempio, i muratori dall'altra parte della strada l'hanno notata, i lavavetri la salutano, qualche vicino si lamenta. La risposta della donna? Un giornale per coprirsi quando gli sguardi diventano troppo insistenti, e avanti così. E dice: i muratori mi hanno applaudita, i lavavetri mi salutano e qualche vicino si lamenta, ma non me ne frega nulla, dice. Il beneficio più importante, dice la donna, è psicologico. Da adolescente lei si sentiva insicura del proprio corpo, oggi racconta di avere ritrovato fiducia in se stessa per merito di questa pratica. E non è un caso isolato perché, secondo un sondaggio Ipsos per British Naturism, il 39% degli adulti britannici

È estate, fa caldo, il sole è gratis. Mettete la crema solare e provate, non ve ne pentirete. Oh ragazzi, vabbè, e a ciascuno il suo, no? Da questa parte è mai una gioia, perché vi posso assicurare che se la mia vicina di casa prendesse il sole nuda nel balcone, occorrerebbero gli occhiali neri. Non so se avete presenti gli occhiali neri, quelli del saldatore, proprio per evitare un totale scempio visivo. Magari all'occorrenza anche delle pastiglie per evitare determinate reazioni. Amici, i vostri messaggi al 328 44 66 911. Un abbraccio al nipote, perché qui in radio abbiamo la zia, che è la zia Sonia, poi abbiamo il nipote.

sicuramente gli appassionati conoscono molto bene la storia musicale anche di questa superstar sudcoreana Jennie, questa icona mondiale. E nuovo singolo che la sua personale dedica all'estate e a quella particolare emozione entusiasmante, per le volte anche persistente, legata a una relazione capace di esistere, no? In bilico, non tra santi e falsi dei, ma tra amicizia e amore. Altra novità che vi abbiamo regalato nel corso del nostro appuntamento di oggi, domenica 2 agosto 2026, oggi una giornata un po' particolare, no? Strage di Bologna. Io per ovvi motivi ho preferito non parlare di questo, e mentre vi dico che tra poco parleremo invece del nostro povero cervello che in certe circostanze invecchia più in fretta, no? Quando si fa magari fatica, ecco, ad arrivare a fine mese, ma ve lo racconto tra poco. Nel frattempo è oltre 40 anni fa le Bananarama, che te lo dico a fare, erano delle vere e proprie sventole. Una canzone che adoro.

40 anni fa avrei esordito disannunciando il disco dicendo la versione su Disco Mix 12 pollici. Che meraviglia, Cruel Summer delle Bananarama, uno dei capolavori assoluti del synth pop della New Wave degli anni 80. Siamo nell'anno di grazia, il 1983, no? Tanto per intenderci l'estate di Vamos a la Playa. Traccia questa che ridefinì il concetto di tormentone estivo perché ribaltava un po' gli stereotipi della stagione, esaltando in questo caso un'atmosfera più cupa, malinconica e soffocante, no? Da qui il titolo, Cruel Summer, visto che comunque si parlava della fine di una relazione, la distanza della persona dalla persona amata in un'atmosfera un po', diciamo così, sinistra e un po' triste, via. Ad ogni modo, un capolavoro totale. 8 minuti, amici, arriveranno le ore 18. Parlavamo del nostro povero cervello che invecchia più in fretta quando si fa fatica ad arrivare a fine mese, no? Forse a causa dell'infiammazione causata dallo stress cronico legato alle difficoltà economiche persistenti. E quanto emerge dallo studio condotto su oltre 2700 persone in Gran Bretagna, da alcuni esperti ricercatori della University College di Londra, i risultati sono pubblicati sulla rivista Innovation in Aging. Lo studio dimostra che le persone con difficoltà economica persistente o con un basso reddito nella prima età adulta e nella mezza età ottengono risultati peggiori nei test cognitivi fatti a 53 anni. Esaminando un sottogruppo di persone sottoposte a risonanza magnetica cerebrale, i ricercatori hanno osservato che un basso reddito persistente si associa ad una salute cerebrale peggiore, inclusa una maggiore atrofia del cervello in età avanzata. Questi legami si confermano anche dopo aver tenuto conto di fattori che potrebbero falsare i risultati, come le capacità cognitive nell'infanzia, il livello di istruzione e le condizioni di svantaggio socio-economico durante l'infanzia. L'associazione tra difficoltà finanziaria e una peggiore salute cerebrale in età avanzata risulta più forte negli uomini e nelle persone che hanno vissuto un'infanzia difficile e in coloro che presentano una variante del gene APOE associata a un maggiore rischio di Alzheimer. Vabbè, cari, è normale, no? È logico, i pensieri economici fanno invecchiare prima del previsto, se magari hai uno stipendio attraverso cui non ce la fai neanche ad arrivare a fine mese e se magari c'è un problema a casa, per esempio si rompe la lavatrice e non ho soldi per comprarne una nuova, come si fa in quei casi? Visto che comunque magari noi poveri comuni mortali non ce la facciamo neanche a mettere soldi da parte e magari siamo costretti a fare un finanziamento, poi ne vorresti fare altri ma non li puoi più fare perché c'hai già il finanziamento precedente in atto. Non è che poi c'era tanta necessità di fare questo studio, bastava rivolgersi, ripeto, a un gruppo di persone, a un campione di persone che ogni giorno è costretto, insomma, ad arrovellarsi, no? Per cercare di contemperare l'aspetto più importante, il bilancio familiare. Detto questo, amici, continuiamo con la musica. Arriva un disco italiano di Blanco, si intitola Los Angeles, e all'inizio io ho odiato questa traccia, poi risentendola piano piano ho cominciato ad apprezzarla, no, soprattutto perché è molto simpatica, perché ci sono alcuni punti dove sembra che a Blanco strizzino gli Zebedei e fa degli acuti che sono pazzeschi. Sentiamola, via.

oggi se proponessero un testo così, no? Visto che Baccini descriveva con molta ironia la vita, la psicologia di chi cresceva senza fratelli o sorelle in maniera dissacrante, poi specialmente quando dice sto cercando un

0: proposito, era il 1989, altri tempi.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Ci resta che attendere con Nello Surace.
3: D'accordo? D'accordo? Lasciatemi parlare!
4: C'è e si sente Nello Surace. Nello

dal 1987 i Kane Gang con What Time Is It, esempio emblematico della transizione della stessa band verso un sound synth soul raffinato, tipico appunto nella seconda metà degli anni 80, per un motivo che faceva ampio uso di elementi particolari dell'epoca come le percussioni digitali nitide, le linee di basso e tanti strati di tastiere. Davvero molto molto bello What Time Is It.

Ora insieme vi ricordo che dopo le ore 18:30 avremo il consueto appuntamento con il punto sportivo del weekend, dove troveremo per noi e soprattutto per voi il buon Giovanni Pirrotta, e giusto per parlare sicuramente degli elementi più salienti di questi ultimi giorni per

quando in una storia d'amore uno dei due decide di troncare senza alcun motivo plausibile, allora magari se sei bravo e hai la forza creativa di realizzare una traccia come questa, molto molto bella, tanto di guadagnato. Gracie Abrams, la sua nuova Good Reason, proprio per esaltare quel senso di colpa lacerante e il dolore introspettivo legati alla fine di una relazione, no? In cui l'altra persona non ha commesso alcun errore. Bene cari, attenzione, perché tra poco parleremo degli italiani che a quanto pare per organizzare le vacanze, sapete cosa fanno? Usano l'intelligenza artificiale.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Ai circuiti più affollati. L'estate 2026 segna un cambio di passo in quelle che sono le abitudini dei viaggiatori e l'intelligenza artificiale si sta affermando come un vero e proprio consulente digitale, capace di suggerire percorsi su misura, attività personalizzate e località meno conosciute. Dalle lezioni di cucina in un borgo storico a un trekking tra le Dolomiti fino agli itinerari enogastronomici, l'intelligenza artificiale costruisce esperienze modellate sulle preferenze di ogni turista. Una trasformazione che riflette un cambiamento ampio nel rapporto tra consumatori e tecnologia. Secondo una recente ricerca, gli italiani sono sempre più disponibili a condividere i propri dati personali quando questo si traduce in vantaggi concreti. Il 57% degli intervistati si dice disposto a fornire più informazioni per accedere a offerte e condizioni vantaggiose. Tra le motivazioni principali ci sono la possibilità di usufruire di servizi più personalizzati, ricevere suggerimenti realmente in linea con i propri interessi, beneficiare di automazioni efficienti e risparmiare tempo nelle decisioni giornaliere. La propensione alla condivisione è particolarmente elevata tra gli uomini e raggiunge, pensate un po', il picco nella fascia di età compresa tra 30 e 39 anni, mentre appare più contenuta tra 40 e 49 anni. La personalizzazione ormai è una realtà consolidata anche nel turismo. Oltre la metà degli italiani afferma di avere già sperimentato servizi costruiti sulle proprie preferenze, dalle offerte commerciali dedicate alla pubblicità personalizzata fino ai suggerimenti di film, musica e notizie. Lo stesso approccio sta cambiando il modo di pianificare le vacanze. Dall'analisi delle spese dei viaggiatori abbonati ai servizi di intelligenza artificiale emerge infatti un profilo differente rispetto alla media della popolazione, caratterizzato da scelte mirate e da una maggiore attenzione all'esperienza piuttosto che alla semplice destinazione. Quindi emerge una tendenza ben precisa, perché non si cercano più solamente le migliori mete per l'estate, ma luoghi autentici, poco affollati, capaci di offrire esperienze originali. E in questo scenario l'Italia si conferma protagonista per merito della straordinaria varietà del suo patrimonio turistico. Accanto alle grandi città d'arte come Roma, Milano o Firenze, crescono le richieste per borghi e località meno conosciute, valorizzate proprio dai suggerimenti dell'intelligenza artificiale. E infatti c'è un report secondo cui Orvieto è tra le destinazioni emergenti più apprezzate dai viaggiatori che utilizzano servizi di intelligenza artificiale, intercettando il 23% della spesa generata da questa categoria di utenti. Il Borgo Umbro conquista per il patrimonio storico, la cattedrale gotica, le testimonianze turistiche etrusche e l'eccellenza enogastronomia tra vino bianco e tartufo. Poi si parla anche delle Dolomiti, di Pantelleria, secondo cui le nuove destinazioni consigliate dall'intelligenza artificiale, per esempio, vengono in questo caso segnalate zone come Brunico, Pinzolo, nel cuore delle Dolomiti, le mete preferite dei viaggiatori guidati dall'intelligenza artificiale, il 18% della spesa complessiva di questo segmento. Sulle coste italiane invece emergono destinazioni come Pantelleria e Forte dei Marmi, esempi di luxury arbitrage, località che sono in grado di offrire esperienze di alto livello a costi competitivi rispetto ad altre celebri mete internazionali. Anche Monte Argentario e Moltrasio si confermano tra i nuovi rifugi del turismo di fascia alta, dove autenticità, paesaggi e servizi esclusivi si combinano in un'offerta sempre più ricercata. Quindi, amici miei, come vedete, questi chatbot, l'intelligenza artificiale sta sostituendo il desiderio di viaggiare. Oddio, magari sta trasformando il modo in cui gli italiani decidono di viaggiare, il modo in cui le vacanze vengono scelte. E una volta, parlo per me, la mia felicità era leggere, informarmi, guardare, decidere, esaminare i cataloghi, anche magari ascoltando qualche consiglio di qualche amico. Invece oggi siamo in questo caso assoggettati ad una società arida e acida, contaminata in toto dall'avvento della tecnologia, in sostanza. Ecco, io direi che gli italiani, oltre all'intelligenza artificiale, dovrebbero usare anche un po' la loro intelligenza, perché sai com'è, mai fidarsi completamente ad occhi chiusi, bisogna sempre fare un controllo incrociato in casi come questi, e purtroppo alla fine è la normale evoluzione della ricerca su Google. Chiaramente in tutti i casi bisogna essere consapevoli che

trattare. Magari chi ne sa di più. Punto e basta. Magari l'intelligenza artificiale è ottima per calcolare i tempi e gli spostamenti, ma mai, e dico mai, affidarsi ciecamente

Era un Sanremo, mi pare che fu presentata questa canzone nel Sanremo del 1985, da quando non ci sei, una volta ancora, Dario Baldambembo. Traccia bellissima che affrontava il tema della nostalgia e della solitudine dopo una separazione, e te pareva, va. Tra poco il punto sportivo del weekend, intanto a suon di rock con i New Ready Calls e Michel Branch.

0: si sente nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: Eccoci qua, siamo pronti, prontissimi per collegarci con quel di Bagnara Calabra, provincia di Reggio Calabria, dove oggi per noi c'è il buon Giovanni Pirrotta. Buonasera Giovanni.
3: Buonasera, con due Canadair sulla testa, perché purtroppo così facciamo un po' di notizie in diretta. Purtroppo qui nella Spromonte evidentemente si sta nelle montagne dietro alla località costiera da cui vi sto parlando. E evidentemente c'è un grosso incendio, perché addirittura due Canadair contemporaneamente stanno operando. Purtroppo questi criminali continuano ad attentare al nostro verde pubblico, alle nostre montagne, e non si riesce a far nulla evidentemente per debellare questo fenomeno criminale, questo fenomeno criminale. Comunque parliamo di calcio noi oggi.
2: Purtroppo sappiamo bene come vanno le cose da quelle parti, col problema annoso degli incendi in tutta Italia, e non è più una contingenza estiva, ma è chiaro che è un problema proprio strutturale permanente. Ma come tu hai detto saggiamente, parliamo di calcio. Da dove vogliamo cominciare?
3: Perché sì, andiamo nel fantastico mondo di Infantino, nel mitico mondo di Malagò. Ma devo dire, siamo veramente a livelli ormai mitologici. Cioè. Perché insomma sappiamo tutti quello che è successo in settimana, addirittura c'è stata la ribellione di tutte le federazioni mondiali contro Infantino, che voleva vendere quote del mondiale praticamente all'amico Trump, in particolare al figlio di Trump, quindi cose fantastiche, veramente. Noi pensavamo con Blatter di aver raggiunto i livelli più infimi per la storia della FIFA, invece si è riusciti a scavare nel torbido, addirittura ad andare peggio, a peggiorare con questo signore Infantino, che è veramente un personaggio che ve lo raccomando. E quindi si è ribellata tutto il mondo calcistico, tutte le federazioni calcistiche, ad eccezione forse in parte dell'Africa, ma insomma minaccia soprattutto da parte delle federazioni aderenti all'UEFA, quindi le federazioni calcistiche europee, di non partecipare, di boicottare i prossimi mondiali. Quindi stiamo parlando veramente, compresa l'Italia tra l'altro, anche se Malagò ha fatto ovviamente qualche simpatico distinguo, come nella sua caratteristica, un personaggio che non prende mai posizione, però in questo caso poi alla fine l'Italia è stata richiamata all'ordine da Čeferin, e quindi c'è questo scontro titanico fra Čeferin e Infantino, una cosa fenomenale. Non riguarda solo Čeferin naturalmente, perché comunque abbiamo detto anche le federazioni nordafricane, asiatiche si sono ribellate, quindi non parliamo solo di una lotta, anche se il capofila in questo caso è stato il buon Čeferin, che in questo caso ci sentiamo anche di appoggiare, va detta la verità, quando insomma fra due malvagi uno fa la cosa meno malvagia, allora lo si appoggia perfino. E poi c'è il fantastico mondo di Malagò, scusami se insisto su questo aspetto, perché
2: no, è giusto.
3: Avevamo detto che non sarebbe stato Pirlo il CT della nazionale, avevamo detto bene, siccome noi diciamo le cose e poi queste si avverano, e allora avevamo avuto questo sentore. Nel frattempo sulla mia testa i Canadair, che forse sentono anche il sottofondo, sembra una scena da film, mi dovete credere, purtroppo è tutto vero. E allora dicevamo, avevamo previsto tranquillamente, quando però ancora quasi nessuno lo diceva, che Pirlo non sarebbe arrivato alla successiva settimana, così è stato. E allora il buon Malagò ha deciso di scegliere di fare la nomina politica, quella più vicina insomma all'attuale politica, al quadro politico italiano, e ha preso il filo governativo di ferro Mancini e l'ha piazzato là, con la benedizione anche di alcune altre cariche dello Stato, e tutto va bene. La madama Marchesa addirittura è andato a ripescare un pensionato, Ranieri, che era già lì con i nipotini, e l'ha ripescato, l'ha piazzato là a fare una figura probabilmente di contorno, perché poi alla fine deciderà tutto Malagò insieme a Mancini. Una cosa veramente ridicola,
2: Giovanni,
3: e da far riprezzo.
2: Io
3: nel frattempo, guarda, sì, se vuoi ti completo la notizia. Nel frattempo ci sono stati
2: i commenti
3: di Carnevali,
2: sì,
3: che ha praticamente deplorato la scelta, dicendo che comunque la Lega di Serie A e tutte le squadre di Serie A avevano suggerito a Malagò questo cambio, quindi questo discorso qua di considerare la nazionale come un club, quindi con un presidente, un direttore tecnico e così via, e poi deplorando il fatto che comunque non si è seguita la linea Maldini. Poi altri interventi in tal senso, insomma, Buffon che ha difeso l'amico Pirlo, Cassano che è intervenuto a gamba tesa, insomma una situazione ovviamente esplosiva da calcio ormai, da, insomma, con tutto il contorno.
2: Comunque,
3: che ci si aspetta,
2: esatto, esatto,
3: di una crisi della FIGC che ormai è veramente conclamata. Dimmi pure.
2: Però sarai d'accordo con me sul fatto che il caso Pirlo è una goffa macchinazione politica, perché alla fine dei conti hanno fatto passare Pirlo per quello che non è, perché in realtà non piaceva a Malagò. Ma perché perdere tutto questo tempo? Tra le altre cose,
3: ma noi l'abbiamo detto la
2: esatto,
3: settimana scorsa,
2: ma tra le altre cose, attenzione,
3: lo diciamo prima, non dopo.
2: Ti lancio questa provocazione, so che tu la carpirai come sempre. Il primo, diciamo così, impegno importante per il redivivo Mancini è a fine settembre con la Nation League, dove tu rischi già di retrocedere in seconda fascia se non vinci determinate partite. Attenzione!
3: Ma,
2: e se non vinci,
3: io poi non so com'è la situazione attorno
2: Giovanni,
3: a Mancini,
2: ma se tu
3: perché
2: non vinci quelle partite, che cosa può succedere?
3: Bello. Nello, sinceramente, cosa può succedere? Peggio di come si è ammessi non succede nulla. Francamente sono
2: mi pare
3: preoccupato.
2: Che c'è il Belgio,
3: ma
2: incontreremo il Belgio.
3: Delle notizie. Sì, ma peggio non c'è mai fine, come suol dirsi, però vediamo. E io ti dico che la nazionale va malissimo, la situazione è pessima, che Maldini aveva fatto il passo più lungo della gamba, l'avevamo già detto, perché comunque sia rischiare Pirlo era comunque un azzardo.
2: Sì, sicuramente.
3: Ha dato così spazio libero alle manovre. Io devo stare attento perché non voglio utilizzare parole per le quali posso essere così chiamato in causa, io, insomma, Teo, le radio che ci trasmettono, per cui cercherò di utilizzare termini accessibili. Comunque, le manovre di Malagò e di tutto il contorno che sta attorno in questo momento alla Federcalcio, che è un contorno chiaramente che col calcio non ha nulla a che vedere, e quindi alla fine gli ha dato campo libero, è entrato questo Mancini. Malagò ha diffuso, non sappiamo se è vero, la notizia per la quale il capitano della nazionale Donnarumma sarebbe stato contento dell'arrivo,
2: sì,
3: di ritorno di Maldini,
2: sì, mandato,
3: però ti diffondo anche un'ulteriore notizia, esatto. Addirittura vedo 3 Canadair, ragazzi, è una cosa allucinante, non l'ho mai vista in vita mia, in azione 3 Canadair, quindi vi sto raccontando questa cosa in diretta che è assolutamente angosciante, quindi vuol dire che sta bruciando mezza sponte, non so che dirti. Io non vedo quale il fumo, perché ovviamente diciamo così, il vento è in direzione opposta, ma immagino che dietro ci sia l'inferno, perché se vedo 3 Canadair, vabbè, non ho nulla da dire. Sappiamo che tra l'altro l'Aspromonte è un parco nazionale, quindi stanno bruciando ettari di parco, quindi è una cosa indegna. Maledetti criminali, lo diciamo in diretta, è giusto dirlo. Allora, tornando al calcio, se io ti dico, cioè, hanno stata diffusa questa cosa di Donnarumma, ma contemporaneamente si è diffuso, poi non sappiamo quanto sia vero, il fatto che Locatelli non vorrà più mettere piede in nazionale fin quando ci sarà Mancini. Quindi comunque la situazione a questo punto è, ripeto, come definire la situazione in questo momento della PGC? Trovo tu cortesemente un aggettivo, perché io la trovo indefinibile.
2: Risibile.
3: Sicuramente la situazione è grave, grave, gravissima.
2: Risibile,
3: io
2: grave.
3: Non pensavo che fosse risibile, sì, ma è grave, gravissima, la situazione è gravissima. Quindi gravinissima mi verrebbe da fare per fare la battuta, così ci ridiamo un po' su. Quindi la situazione è gravinissima e io ovviamente per il momento non faccio altro che riportare la miriade di notizie che riguardano il calcio a livello internazionale, quindi non solo la federazione italiana, abbiamo detto la porcheria Infantino e tutte le polemiche che ci sono state, quindi, ma prima avevamo citato, insomma, tutte le situazioni poco limpide che riguardavano invece la UEFA e Ceferin, quindi francamente diventa difficile. Cioè, una volta noi parlavamo di tecnica, di tattica, di acquisti, di cessioni, e qui purtroppo bisogna andare su un alto livello, noi ne abbiamo le competenze anche per parlare di questi alti livelli, però capisci che poi alla fine non si parla effettivamente di calcio, si parla di altro e il tifoso si trova spiazzato a non capire più nulla, a non trovarsi più della nazionale ai mondiali, e a non trovarsi magari le grandi squadre storiche competitive nel calcio italiano, a non trovarsi il calcio italiano competitivo come invece è stato per decenni, come sempre è stato nella sua storia. Quindi diventa difficilissimo per noi raccontarvi qualcosa che abbia un senso, diciamocelo pure. Mi verrebbe da citare Vasco Rossi, se ricordate quella celebre canzone di questo cantautore, insomma, un senso. Trovatemi un senso, perché in questo momento un senso tutto quello che noi raccontiamo forse non ce l'ha. Vabbè, quindi io mi lascio le tue domande e mi faccio guidare da te in questo momento. Vabbè, intanto, veramente mi trovo in difficoltà.
2: Intanto un accenno brevissimo anche da parte nostra nel ricordare il grande Franco Baresi, che ci ha lasciato qualche giorno fa.
3: Sì.
2: Franco Baresi.
3: Lì stiamo parlando di un personaggio di un calcio che non c'è più.
2: Esatto.
3: Dobbiamo dirlo. Ricordiamolo allora. Baresi fu colui che andò in Serie B con il Milan, ok? Quindi giocò, praticamente fu convocato ai mondiali del 1982, ma non fece, poi si infortunò purtroppo, e quindi non poté giocare. Finì in Serie B con il Milan finì in Serie B due volte addirittura, una volta retrocesso per una torbida vicenda di calcio scommesse, la seconda volta perché comunque rientrata in Serie A retrocesse, diciamo così, sul campo, ma ovviamente c'erano gli strascichi della prima situazione, perché poi il Milan cambiò, quindi da un giocatore di Serie B ma di grandissimo talento ovviamente,
2: assolutamente,
3: improvvisamente Berlusconi rilanciò quel Milan, e lo stesso capitano di mille battaglie in Serie B o della retrocessione del Milan si ritrovò a sollevare la Coppa dei Campioni con il, meritatamente tra l'altro, con il Milan, e si ritrovò a giocare, per me addirittura fu ancora più mito quando giocò la finale del campionato del mondo del 1994 negli Stati Uniti, si fracassò il menisco.
2: Era reduce da questo menisco. Infortunio e giocò alla grande il in quella menisco. Partita, si fratturò il menisco, vero?
3: Era lì, insomma, col suo Arrigo Sacchi, che l'aveva, con il quale aveva trionfato nel Milan, e sconosceva perfettamente tutti i movimenti difensivi di quel tipo di nazionale, che era, insomma, la nazionale, una sorta di Milan allargato, dove Sacchi appunto aveva riportato le proprie idee in quella nazionale, e nessuno avrebbe scommesso che avrebbe giocato quella partita per l'infortunio che aveva fatto. Quindi voi immaginate i dolori, la capacità di quest'uomo di giocare anche solo con una gamba, praticamente di annullare Romario, che fino a quella partita, a quella finale, aveva segnato una caterva di gol, anche perché ovviamente il Brasile poi aiutato si trovò con avversari molto più semplici di rispetto a quelli per esempio che incontrò l'Italia, e quindi la partita, ricordiamo, finì 0-0, poi ci fu i rigori, tra l'altro lo stesso Baresi sbagliò il rigore, però ovviamente, ma lo sbagliò anche Baggio, noi lo ricordiamo per tutto quello che ha fatto, perché è un campione anche quando sbaglia un calcio di rigore.
2: Assolutamente, poi comunque
3: non è questione, lui giocò, certo, non doveva giocare con una gamba, annullò Romario, poi i rigori si segnano o non si segnano, Baresi non era certamente un gran rigorista, lo tirò per senso del dovere, perché poi ricordiamoci, si fa questo a tirare, cioè tu stai tirando i rigori che decidono la finale mondiale, lì devi avere degli attributi mostruosi, gli stessi che ebbe Baggio, ma anche lui giocò disastrato quella partita, ricordiamocelo tutti, perché anche lui veniva da un forte infortunio, però alla fine entrambi questi due grandi campioni sbagliarono. Qualcuno se, devo dire che nessuno se lo prese con Baresi, qualcuno se lo prese con Baggio per il tasso tecnico del calciatore, per cui tu pensi che non la vada a tirare alle stelle, però stiamo parlando di due giocatori immensi. E ovviamente da juventino io ricordo quando Baresi andò a deporre 39 rose all'Eisel, quando la UEFA, allora non c'era Ceferin ma già era corrotta, possiamo tranquillamente dirlo, non permise di fare alcun tipo di cerimonia alla squadra italiana, che per la prima volta andò a giocare in quel maledetto stadio lì in Belgio, e allora Baresi se ne infischiò, Baresi e tutte le dirigenze del Milan, io questa cosa la riconoscerò sempre, perché vanno riconosciute anche queste cose, depositò un fascio di rose, 39 rose, quante furono le vittime dell'Eisel, comunque, anche se l'UEFA aveva vietato qualunque cosa, quindi anche
2: comunque
3: ero ricordato questo episodio e quindi io lo voglio ricordare.
2: Sì,
3: stiamo parlando di Franco Baresi.
2: Stiamo parlando, cioè, Giovanni,
3: di giocatori immersi, di bandiere che andavano in Serie B, come andò in Serie B del Piero, e che non ci saranno mai più, purtroppo, perché se il calcio è in mano ai Malagò, ai Ceferin e agli Infantino, non ci sarà più quel calcio lì, hai capito? Quello
2: sì,
3: è il
2: sì, sì, assolutamente. Simbolo.
3: Perché Baresi non aveva nessun incarico? Perché Baresi non aveva nessun incarico?
2: Domandiamoci
3: in federazione.
2: Perché?
3: Ma qualcuno me lo vuole spiegare? Ma perché? Perché ci deve essere Malagò? Malagò che non c'entra niente col mondo del calcio. Perché? Perché? Perché? Basta, non se ne può più, no Nello, non se ne può più. Non se ne può più. Non se ne può più, non aveva neanche i carichi, devo dire, il Milan, il Baresi. Perché? Perché? Basta, basta, io sono. È giusto, hai fatto bene a ricordare questo immenso campione, immenso, senza persona.
2: Sì, sì, sì, perché poi persona. Perché
3: il
2: poi comunque
3: bisogno di queste persone.
2: Esatto, in campo Baresi sapeva anticipare ogni azione con una naturalezza unica, ma è stato anche un campione al di fuori del rettangolo di gioco, sicuramente una leggenda, un simbolo di lealtà e una scomparsa che ci ha lasciato un po' tutti attoniti.
3: I giovani che andavano a giocare nel Milan o nella nazionale e si trovavano come capitano Baresi.
2: Un esempio.
3: Cioè, tu te l'immagini questa cosa qua?
2: Certo, certo.
3: Immagini
2: che...
3: questa cosa qua.
2: Certo, oggi
3: cioè,
2: invece
3: tu entri e hai come capitano Baresi.
2: Franco Baresi.
3: Hai capito?
2: Invece oggi parliamo.
3: Cioè, adesso entro, non hanno capitano chi?
2: E oggi invece parliamo dei capricci di Leao. Vedi un po'. Come siamo ridotti.
3: No, io guarda. Come siamo ridotti. Io, però vedi, mi dispiace sembrare un vecchio bacuffo ancorato al passato, ma se il presente fosse migliore del passato, noi elogieremmo il presente.
2: Ma ci mancherebbe.
3: Ma siccome il presente e questo momento è quello che noi abbiamo descritto, forse dobbiamo lodare personaggi come Baresi, capito?
2: Ma certo, perché
3: mi
2: poi
3: dispiace,
2: comunque
3: non voglio passare per un matrosa,
2: ma assolutamente, okay. Ma sono quei calciatori che ti insegnano a lottare fino all'ultimo respiro e ti fa capire cosa significa l'attaccamento ad una maglia, cosa significa essere un vero leader. E Franco Baresi, con poche parole ma con tanti
3: rispettavano
2: fatti,
3: i tifosi, capisci?
2: L'ha fatto sempre.
3: Tifosi,
2: e poi un personaggio amato da tutti i tifosi delle squadre, anche noi juventini, cioè per noi,
3: esatto,
2: juventini, e tu lo sai chiaramente, Franco Baresi,
3: certo,
2: era un simbolo. Oh,
3: ma chi poteva dire nulla su Baresi? Ma stiamo scherzando, ragazzi, ma stiamo scherzando. Poi si poteva criticare la prestazione,
2: ma sicuramente,
3: cioè, criticavo la prestazione del Baresi se qualche giorno era sottotono. Cioè, vabbè, criticavamo anche, ma quelli non era lui, insomma, criticavamo il fatto, no, dell'uso smodato del fuorigioco. Lui ovviamente era, comandava la difesa, quindi spesso era con questo braccio alzato per comandare i fuorigiochi. Magari qualcuno si dice fuorigioco, magari qualcuno diceva anche che condizionava gli arbitri, ma voglio dire, se io sono un arbitro e c'ho Del Piero, c'ho Baresi, c'ho Bergomi, c'ho, hai capito, c'ho Totti, è chiaro che mi faccio condizionare, perché comunque quelli sono dei personaggi.
2: Assolutamente.
3: Ma quasi quasi ben venga il condizionamento di Totti, quando il condizionamento attuale è Bastoni che si tuffa e non gli dai neanche la squalifica, capisci che è meglio un Baresi che magari indirizzava leggermente l'arbitro,
2: ma non c'è neanche, ma non c'è neanche,
3: ma lo faceva dall'alto dello spessore morale,
2: ma non c'è neanche l'esigenza
3: di oggi, non hanno,
2: esatto, ma non c'è neanche l'esigenza di fare questo paragone, perché stiamo paragonando praticamente il giorno con la notte. Senti,
3: esatto.
2: Giovannino, trasliamo il tutto fino ai giorni nostri e parliamo rapidamente un po' di calciomercato. E non so se hai visto ieri l'amichevole, no ieri, aspetta, due giorni fa l'amichevole della
3: qualche
2: Juve,
3: giorno fa, sì.
2: Qualche giorno fa l'amichevole.
3: Sì, sì, ho visto qualche highlight, anche perché insomma non è che stiamo parlando di una, è stata una brutta partita comunque in generale, dicono tutti gli osservatori. La cosa bella è che incredibilmente, con tutte le riserve delle riserve, la Juve vince queste amichevoli, tra l'altro con un Nizza che dovrebbe essere appunto questa preparazione più avanti, poiché il campionato francese, la Ligue 1, parte,
2: esatto,
3: prima,
2: esatto.
3: Eppure la Juve sta vincendo, quindi comunque evidentemente il buon Spallettone li posiziona discretamente in campo, e lì qualche giovane cerca di darsi da fare, come Azic e questo giovanissimo Colored che ha segnato il gol, di questo non ricordo il nome, molto giovane, comunque ha fatto anche un gran bel raddoppio. Ma il primo gol, attenzione, l'ha segnato Douglas Lewis,
2: ecco,
3: che pare segnalano le cronache abbia voglia di riscatto.
2: Oh, e io la volevo arrivare.
3: C'è in questo momento una situazione di questo tipo. Entriamo nel dettaglio.
2: Ma tu come vedresti? Allora, tu come vedresti quest'anno una Juve con questo, con un 3-2-1-3-1 con tre centrali davanti a un vero portiere, chiaramente. Douglas Lewis, regista basso alla Pirlo, magari senza compiti di marcatura, protetto da due bei mediani.
3: Giocherà più avanti. No, io credo che giocherà più avanti. Farà il trequartista, il vertice alto, credo, se lo farà, perché dietro non è d'abitudine giocare lui là. Infatti ha segnato il gol, ha preso palla al limite dell'area di rigore proprio perché si trovava avanzato, quindi

0: Pasqua Spalletti. Per cui io ti dico, allora, mi chiedi cosa farei io? Lo terrei senza ombra di dubbio.
1: Ma anch'io, chiaramente.
0: Perché comunque non abbiamo un tasso tecnico tale da poterci privare di un giocatore tutto sommato dai piedi buoni. Quindi lo terrei senza dubbio. È chiaro che se loro prendono una cifra superiore ai 30-35 milioni di euro e con quella la investono magari su qualche altro giocatore dei piedi buoni, io potrei anche privarmene. Viceversa, me lo tengo. Mi ricorda, mi ricorda la vicenda di McKennie.
1: Sì,
0: che ricordiamolo, fu tranquillamente dato in prestito all'estero per un tot di tempo e nessuno lo considerava più. L'anno scorso praticamente era titolare inamovibile, quindi se lui mi diventa un cavallo di ritorno alla McKennie, io sarei più che contento. Chiaramente però anche con gli acquisti che ha fatto la Juve di Colomani e del serbo
1: Alaibegovic,
0: che è stato acquistato grazie all'intercessione di Miralem Pjanic, altrimenti non sarebbe mai arrivato. Ecco, a quel punto io ti dico che la situazione, insomma, potrebbe comunque cominciare a formarsi una squadra tale da poter comunque certamente non competere per la vittoria del campionato, ma forse per poter aspirare al quarto posto. Quindi stiamo parlando di questo, cioè io non è che vedo movimenti tali da farmi pensare ad una Juventus competitiva, assolutamente, lo dico francamente. Forse con gli adeguati aggiustamenti forse si potrebbe provare a competere per il quarto posto, il che comunque è una cosa umiliante per una società come la Juventus, questo deve essere ben chiaro. E sottolineo soprattutto il forse, non è affatto detto che se determinati meccanismi non vengono ben oliati dentro il telo dello spogliatoio, però certo questo giovane talentino serbo piace a tutti.
1: Assolutamente.
0: Quindi, francamente, lo ritroviamo un acquisto decente, ecco, perlomeno decente, non ti dico un po' di classe, ma decente.
1: Assolutamente.
0: Quindi vediamo, insomma. Colomani è decente. Per me manca comunque la prima punta, perché se vuol giocare con Colomani
1: non siamo ancora completi, esatto, non siamo ancora completi, come ha detto lo stesso Spalletti.
0: Poi vedo cose assurde, tipo la gestione di Gatti, che io penso che in difesa Gatti ci avrebbe fatto comodo andare a rinforzare una diretta concorrente come il Napoli con un giocatore comunque che non è scarso, voglio dire, è un giocatore che comunque aveva tra le caratteristiche che è quella di segnare, quindi un difensore che segna. Ma lì io sono sicuro che lì c'è stato un litigio anche feroce con Spalletti, non vedo altra spiegazione. Lì vedo un litigio anche feroce con Spalletti, che ha chiuso col ragazzo, che chiaramente è un ragazzo di grande temperamento, quindi avrà risposto a Spalletti, e lì Spalletti
1: sì, anche perché
0: non
1: comunque
0: è assolutamente rancoroso, lo ricordiamo
1: sì,
0: ai tempi,
1: sì, sì, sì.
0: Litigi con Totti, sì, non è uno che è
1: l'anno scorso non lo ha fatto quasi mai giocare,
0: esatto.
1: Dobbiamo tenere conto anche di questo.
0: Il giocava pochissimo, segnava anche, era il terrore delle difese avversarie, quindi ricordiamo nel 3-3 con la Roma fu lui protagonista, quindi si meritava un trattamento diverso il ragazzo, e quindi chiaramente ha litigato con Spalletti. Io su questo, guarda, sarei pronto a scommetterci lo stipendio di qualche anno di assolutamente di carriera, non ho dubbi su questo. Quindi per questo motivo, e quindi già da questo punto di vista Spalletti è un personaggio tutto da prendere con le pinze, va detto, in questo momento ha lo spogliatoio con sé, però qualche giocatore se l'è giocato, e quindi al di là di qualche mossa che io comprendo e non condivido,
1: esatto,
0: vedremo
1: esatto
0: come va il resto della campagna acquisti, che comunque non potrà mai essere scoperta.
1: Sì, non aspettiamoci,
0: ripeto, la Juve
1: non aspettiamoci chissà che cosa.
0: La migliore delle ipotesi costruirà una squadra per il quarto posto,
1: ma
0: quindi, ho detto tutto.
1: Nella pletora, insomma, di questi nomi che vanno e vengono in questo bailam, c'è qualcuno che rafforza la rosa con innesti a parametro zero, l'Inter. Volevo un tuo parere su questo.
0: Ma l'Inter però si trova avvantaggiato dal fatto che non deve ricostruire la squadra.
1: Sì, sì, vabbè, certo.
0: Lo può fare.
1: I puntelli, i classici puntelli.
0: Quello che vuole.
1: Ecco.
0: L'Inter è anche stata beffata su Palestra, voglio dire, quindi non considererei una campagna acquisti cessione dell'Inter valida, è una campagna acquisti secondo me in questo momento neanche da 6 per quanto mi riguarda, però partiamo da una base che è quella di una squadra
1: però,
0: che non ha bisogno di
1: esatto,
0: particolari ritocchi,
1: esatto, quindi, però Giovanni non dimentichiamo che andando avanti

0: Parametro zero all'Inter nell'estate 2022 dalla Roma arrivò Mkhitaryan che aveva all'epoca un valore di mercato di 8 milioni, no?
1: Allora, l'Inter ha tre cose che in questo momento l'aiutano. La prima, il fatto di essere la squadra più forte d'Italia, quindi più ambita d'Italia. Se voglio andare a giocare in Italia vado all'Inter. La seconda, di avere un dirigente plenipotenziario che comanda ovviamente non solo il calciomercato come vuole, il calciomercato le conosce come le sue tasche,
0: chiaro,
1: ma è plenipotenziario anche a livello di potere calcistico, l'abbiamo detto più volte,
0: assolutamente.
1: Quindi insomma sono queste due cose. La terza mi è sfuggita adesso perché mi sono distratto, però vabbè, sicura. E la terza comunque insomma è quella di avere comunque la possibilità di non dover cambiare squadra, per cui questa è la situazione. Quindi non devo rivoluzionario, ho un plenipotenziario come Marotta, che gestisce il calcio italiano letteralmente, e la terza cosa è appunto che comunque la squadra è più ambita da tutti, perché comunque la squadra è più forte. Quindi chiaramente lì siamo. Ci ho detto, se tu vai a parlare con molti tifosi interisti, non sono affatto contenti.
0: Non sono contenti, confermo.
1: Del calcio del mercato dell'Inter, quindi, perché comunque che devo dire, anche un giovane bosniaco come quello che ha preso la Juve l'avrebbero visto volentieri, è quello il discorso. Però vabbè, avrebbero visto volentieri Palestra, ma insomma ora lo si cerca di criticare per il suo esordio al Chelsea. La volta scorsa ha esordito qualche minuto, però insomma non ha neanche giocato male secondo me. Quindi non critichiamolo, lui ha fatto la sua scelta economica, va bene così, ovviamente questa è la
0: situazione. Senti, ma secondo te
1: economicamente non può reggere.
0: Allora ti chiedo, per una squadra come l'Inter che vuole continuare a lottare ai massimi livelli, questo nuovo acquisto tra virgolette Stones, questo John Stones, rappresenta
1: un
0: rinforzo? Secondo te?
1: Sì. Guarda, quando hanno preso qualcuno che a me non convinceva particolarmente, te l'ho detto, ma Stones è un rinforzo. Ovviamente però io, mi dispiace, lo dico, ma non voglio che i tifosi interisti mi odino, ma io sto parlando del calcio italiano, è campione italiano.
0: Sì, sì, per
1: riguardo
0: chiaro,
1: la competizione europea, l'Inter non ha nessun, ma l'Inter non ha né il Napoli né la Juve, per la Juve insomma è in Europa League, però non abbiamo nessuna speranza. In questo momento il calcio è altrove, il calcio che conta, ma lo dice Carnevale, non l'ho detto io.
0: Sì, comunque
1: Carnevale, che secondo me sta anche parlando troppo bene, ma troppo. Forse lui comincerei a ridurre un pochettino questa cosa da prima donna, perché non mi piace. Comunque ha detto giustamente che il calcio italiano in questo momento non è competitivo dal punto di vista economico. Cioè, per il resto non abbiamo nulla da invidiare agli altri, dice, però dal punto di vista economico in questo momento noi. E quindi ha parlato sia della Serie A, dei club, che per la nazionale, con quel discorso che ti ho fatto prima, quel commento che ti ho fatto prima. Sta parlando troppo, quindi adesso spero che si ridimensioni, per non attirare troppe antipatie. Però insomma, questa è la situazione.
0: Però diciamo che nel caso di Stones
1: vincerà il campionato tranquillamente.
0: Sì, nel caso di Stones comunque non è solamente un difensore di esperienza, ma un calciatore, per quel poco che lo conosco, che in parte potrebbe avere ridefinito il ruolo del centrale moderno, perché unisce qualità tecniche e anche una certa tranquillità.
1: Mi sbaglierò, ma mi sembra un bel acquisto.
0: Sì,
1: Pino superiore secondo me a Palestra, perché Palestra magari in prospettiva sì, però in questo momento non lo so. Poi per carità, le ho detto, Palestra nel campionato italiano fa la differenza,
0: assolutamente.
1: Io parlo sempre a livello,
0: diciamo,
1: di
0: Giovanni,
1: quindi andrebbe fatta anche Palestra, però insomma,
0: quelle che sono le mie conoscenze in un calcio sempre più basato sul possesso e sulla costruzione dal basso, avere un profilo come Stones significherebbe partire con un vantaggio, secondo me. Quindi alla fine dei conti,
1: ma
0: io non so perché i tifosi interisti
1: con quanti punti di vantaggio parta l'Inter praticamente nel campionato, ma ce li ha insomma.
0: Assolutamente.
1: Non so cosa farà Allegri con Napoli.
0: Allora no,
1: Allegri,
0: su Allegri
1: è un personaggio ambivalente.
0: Su Allegri mi voglio soffermare con te su alcune cazzate che sono state dette durante la celebrazione dei 100 anni del Napoli. Vabbè, è chiaro che comunque non so perché ai miei amici napoletani rode sempre il discorso Juventus, e ho sentito delle cose.
1: Devo dire, dovrebbe far contenti i juventini, nel senso che
0: sì, ma poi sai cosa Giovanni, ad un certo

0: punto diventa stucchevole.
1: Sono squadre importanti.
0: Sì, ma ad un certo punto diventa stucchevole la cosa.
1: Sono d'accordo con te, io stavo provando a rigirare la frittata. Allora,
0: sì, però dai.
1: Onestamente, essere contro la Juve, essere vinto, non è più niente.
0: Ma esatto, cioè, ma pensate però al vostro campionato e via. Poi De Laurentiis che se ne esce con la solita sparata in merito alla Champions, e lo stesso Allegri, io l'ho visto un po' imbarazzato.
1: Allora, però una cosa devo dirla: ricordiamo che l'anno scorso la figuraccia che ha fatto il Napoli in Champions.
0: Ah, beh, sì, trentesimo, sì, vabbè, dai. Sì,
1: ricordiamocela, sì, che di fatto non è stata mai in lotta per lo scudetto. Quindi che cosa può festeggiare il tifoso napoletano che sta davanti alla Juve? Quindi per questo loro fanno questo, puntano, trovano un obiettivo perché non vedono più davanti l'obiettivo dello scudetto, non ovviamente in Champions fanno solo magre figuracce, e quindi alla fine l'obiettivo è ovviamente un obiettivo da tifoseria di Serie B, purtroppo dobbiamo dirlo, di seconda fascia, quello di scavalcare un avversario. In questo momento si fa presto a sparare sulla Croce Rossa Juventus, si sa che se arriveranno davanti, e quindi loro festeggiano il nulla, praticamente come festeggiava il nulla la Fiorentina che arrivava decima ma batteva la Juventus, poi l'hanno visto l'anno dopo che quasi quasi sono retrocessi, quindi insomma.
0: Poi comunque
1: una tifoseria, sì, cioè, purtroppo che guarda in piccolo, ecco, non guarda in grande.
0: E poi come
1: contenti
0: tu stesso,
1: loro, contenti tutti,
0: come tu stesso dicevi qualche puntata fa, il Napoli al momento è molto attivo però su quello che è il mercato in uscita, perché a quanto pare sono due i calciatori che potrebbero lasciare definitivamente il club azzurro.
1: Ma loro puntano tutto su Allegri, però
0: vabbè.
1: Hanno anche capito che di trippa per Gatti non ce n'è, che comunque sia, puntano anche sul fatto che l'Inter prima o poi crolli, ecco, ma non credo che questo accadrà, e quindi sono lì che vivacchiano e si accontentano di essere davanti alla Juve, questo è il discorso. Basta, veramente, cioè, si vivacchia.
0: C'è molto poco.
1: Il campione italiano si vivacchia.
0: No, invece mi volevo soffermare con te su Gasperini. All'indomani, insomma, della sonora sconfitta che ha rimediato proprio ieri, Gasperini un po' deluso dal mercato, e dice che comunque alla Roma servirebbero ben 4 giocatori, per lui sono delle semplici richieste, però al momento si è visto ben poco dopo il pesante KO in amichevole ieri contro il Cardiff, e quindi lo stesso Gasperini ha spostato l'attenzione sul mercato.
1: Peronello, io non posso aggiungere commento a quello che tu già hai commentato, il tuo commento corretto, la situazione della Roma è questa, è stagnante, da tifoso non della Roma, mi auguro che veramente ci sia quest'anno il crollo della Roma, legato al fatto che comunque su più fronti non possono reggere, quindi sicuramente lasceranno molti punti in campionato oppure faranno una immensa figuraccia in Champions, tutte e due non li riescono a reggere.
0: Ma sai cosa, Giovanni, è che
1: comunque il calcio di Gasperini è adatto alla Champions, però
0: no, ma sai, cioè, cosa? Che comunque dopo una qualificazione, male, sì, dopo poi una qualificazione inaspettata in Champions, ti aspetti dalla Roma un mercato decente, no?
1: La Roma non ci doveva stare in Champions, Nello.
0: Assolutamente no, assolutamente no, appunto.
1: Ok, lì è stato regalato e infiocchettato la Champions, ma non ritorna indietro, quindi sono lì. Ripeto, magari mi sorprenderà, Gasperini intorterà, grazie alle sue abilità tattiche, intorterà qualche avversario in Champions, me lo auguro per loro, insomma. Malen, che è un buon centravanti, ce l'hanno, quindi comunque qualche gol verrà fuori, vediamo, insomma. Lui giustamente che deve fare? Si lamenta, Gasperini, lamenta di se puoi star bene, è un detto qua del sud, molto molto amato nella mia città d'adozione, quindi lui si sta lamentando, però insomma vediamo, magari comunque le nozze con i fixecchi le ha sempre fatte Gasperini, le farà anche alla Roma.
0: Alla Roma
1: vediamo se davvero la situazione è così critica, ecco.
0: Alla Roma serve in questo caso un difensore, un esterno e due attaccanti, hai detto niente. No, pare che
1: sì,
0: comunque
1: ma non servono solo alla Roma, quello voglio dire.
0: Beh, certo,
1: quindi
0: certo,
1: alla
0: certo
1: fine non si deve lamentare più di tanto, insomma.
0: Sì, tenendo conto che le altre si stanno muovendo.
1: La notizia l'hai commentata tu. Io sulla piazza di Roma sono sempre molto diffidente, te l'ho sempre detto, insomma. Ricordiamoci che la Roma ha avuto una delle squadre più forti

0: vecchi tempi, all'inizio anni 2000, che vinse tra l'altro uno scudetto.
1: Sì, nel 2001.
0: Però poi non molto altro, insomma, in Champions solo figuracce. E qui purtroppo le figuracce le ha fatte con l'attuale
1: della Juve. E attenzione, a proposito,
0: a suo favore.
1: A proposito della Roma,
0: ricordo un 7-1 contro il Manchester United, insomma, forse. Quindi sulla Roma, della verità, io sono molto diffidente sull'ambiente in generale.
1: A proposito della Roma, Giovanni, perché poc'anzi ho citato Rafa Leao, il cui futuro è ancora un rebus, perché ci sono le sirene turche che suonano ancora, però il portoghese per ora ha detto no alla ricca offerta del Fenerbahce, e secondo quanto poi riportato da alcune testate pare che il club abbia parlato col giocatore, che però si è preso del tempo per decidere perché poco convinto dalla destinazione. E sai chi sta aspettando? Sai chi sta aspettando? Allora, sai chi rimane alla finestra?
0: Leao. Sì. Allora, Leao o verrà ceduto l'ultimo giorno di mercato, oppure verrà tolto dal mercato adesso, nei prossimi giorni. No, quindi se non verrà tolto dal mercato del Milan nei prossimi giorni, anche perché ho visto che la dirigenza milanista, quel che ne è rimasto, è molto decisionista, quindi se non lo tolgono ora vuol dire che aspettano l'offerta last minute di qualche squadra di un campionato gradito al Leao, che magari si ritrova scoperto in quella zona.
1: C'è la Roma.
0: No, io escludo che il Milan vada a rinforzare la Roma. Sarebbe una cosa assurda, una sorta di karakiri senza senso.
1: Chiaramente sono voci, non c'è nulla di confermato. Chiaramente.
0: Aspettano. Allora, due sono le cose: o lo tolgono subito dal mercato, quindi noi non ci sentiremo la prossima settimana perché il tuo programma giustamente va in ferie.
1: Sì, per due settimane.
0: Se ci fossimo sentiti una settimana e non ancora Leao fosse rimasto nel mercato, ti dico che l'aspetteranno gli ultimi giorni di mercato per darla a qualche squadra spagnola o della Premier, che se lo prenda gli ultimi giorni, magari anche a un prezzo quasi di svendita, però insomma bisogna questo qua, oppure lo toglieranno sul metalmercato. Questa è la situazione di Leao, questa è la mia previsione. Mi sbaglierò, ma
1: sì, ma
0: il che mi porta a dire che con molta probabilità Leao sarà comunque un giocatore del Milan l'anno prossimo.
1: Ho capito, però
0: che non è un male per il Milan,
1: non è un male per il Milan, però bisogna vedere poi lo spogliatoio, quanto potrà risentire di una presenza di un giocatore che negli ultimi anni
0: si deve ricostruire tutto. C'è un nuovo allenatore, deve ricostruire lo spogliatoio a prescindere da Leao, quindi non credo che sia un grosso problema, ecco. Poi staremo a vedere.
1: Sì, anche perché comunque al momento
0: per me Leao ha questa doppia opzione: l'ho tolto dal mercato definitivamente fra un 7 giorni massimo, oppure verrà venduto il 30, il 31 di agosto a qualche società spagnola o della Premier. Questo è quanto. Lui in Turchia non ci va.
1: Assolutamente.
0: E lo capisco e condivido pienamente la scelta, insomma, perché andare a finire un campionato che non ha alcun senso, diciamocelo pure. Se c'è il campionato italiano, almeno un senso ancora, un qualche senso remoto forse ancora ce l'ha in Turchia, francamente.
1: Sì, perché poi attualmente anche il mercato del Milan è fermo, perché anche lì vige la regola: prima cediamo, poi acquistiamo. E quindi
0: sì,
1: per ora
0: il Milan non ha un mercato fermo. Però ragazzi, questa cosa dobbiamo dirla: innanzitutto ha preso un difensore forte per il campionato italiano, e ha preso un attaccante che per il campionato italiano può fare la differenza, ok? Ovviamente parliamo di campionato italiano, varcati i confini internazionali, insomma, non lo so. Per cui ha cambiato l'allenatore. Se questo allenatore ti inquadra un Pulisic, un Modric, diciamo così, insomma, questi giocatori che comunque non sono scarsi nel Milan, lo stesso Rafa Leao te lo inquadra, non è che voglio dire il Milan non ha un Magnan, che perlomeno un portiere il Milan, cosa che la Juve non ha. Cioè, alla fine non è che deve fare chissà quale situazione, lì deve risistemare lo spogliatoio che alla fine del campionato scorso era crollato. Dovrebbe reimpostare una dirigenza, quindi sta piano piano ritrovando dei tasselli della dirigenza, ma voglio dire, lo stesso Cardinale ha fatto poi lui il calcio mercato e non ha fatto degli acquisti sbagliati. Quindi il Milan non lo vedo così terremotato, capito? Se Amorin, il nuovo allenatore, il problema è l'allenatore, tutto lì. È un allenatore straniero, non conosce il calcio italiano, per ambientarsi ci vorranno un paio di mesi almeno.
1: Ma non c'è il rischio
0: che il Milan all'handicap,
1: non c'è il rischio che
0: poi in quadro dopo un mese e mezzo, due, il Milan ti arriva entro i primi quattro
1: non
0: mesi,
1: non c'è il rischio che possa fare la fine di Fonseca?
0: Certo, o di Consenzao, certo.
1: Certo. Attenzione.
0: È lì il problema del Milan. Non avrei mai preso un allenatore straniero. È lì il problema del Milan. Se non gli inquadra l'allenatore, al di là del calciomercato, il problema è tutto sulla panchina in questo momento, capito? È tutto là. Se questo non gli inquadra e perdono punti all'inizio campionato, chiaramente ne vengono. Anche l'obiettivo massimo del Milan, anche qui è una cosa assolutamente indegna per la storia del Milan, va detto. Cioè io mi metto nei panni dei tifosi milanisti che in questo momento hanno il petto squarciato, capito?
1: Assolutamente.
0: Perché si ritrovano in questa situazione a non dover competere, però diciamo se gli inquadra possono puntare al quarto posto, tutto qui, che però è l'ambizione massima ed è qui il problema. Cioè la Juventus e il Milan non possono avere come ambizione massima quella di andare al quarto posto, è lì l'anomalia enorme del futuro campionato italiano. Qui non tanto il calciomercato, ma tutto quello che c'è attorno, che ha portato queste due squadre ad essere ovviamente fuori dai giochi per la lotta al vertice, e questo ovviamente è un macigno che pesa sulla Serie A, che la Serie A si porta dietro, un macigno di scarsa competitività e di scarso appeal anche per i tifosi, insomma, neutrali.
1: Assolutamente. Per concludere il discorso Milan, poi torniamo per un attimo alla Juve. Per quanto riguarda l'obiettivo del Milan, un trequartista mancino che giochi a destra, si parlava di questo giocatore classe 2007 dell'Arsenal, Nwaneri, che comunque ha un costo forse proibitivo anche per il Milan, 50 milioni di euro, e quindi qualcuno aveva lanciato l'alternativa.
0: Ma mi auguro che il Milan non l'acquisti, mi auguro che il Milan non l'acquisti, perché se il Milan spende questa cifra per un giocatore del genere, è già speso una cifra enorme per gli acquisti,
1: certo.
0: E lì veramente o t'azzecca l'annata e va minimo in Champions, o altrimenti lì si apre un buco nel mi ricorda un po' la situazione della Juve, quando la Juve ha sbagliato tutta quella serie di acquisti, alla fine la Juve si è trovata fuori da tutto e il Milan rischia di essere fuori da tutto per anni ancora, quindi mi auguro che adesso si fermino. Cioè se io fossi nel tifoso milanista in questo momento avrei il petto squarciato e fino a qua ci siamo, ma mi augurerei che non vadano a fare il passo più lungo della gamba e a questo punto tentare non seguire questo campionato, perché chiaramente il tifoso milanista, il tifoso juventino quest'anno non può seguire il campionato italiano, non ha alcuno stimolo per
1: farlo. Si parlava
0: farlo.
1: Giovanni come alternativa di Sulè,
0: sperare fra due anni, ecco.
1: Si parlava come alternativa di Sulè della Roma, che non convince troppo per situazione fisica,
0: ma
1: e Sulè costi
0: della Roma potrebbe entrare in un scambio,
1: uno
0: con
1: scambio,
0: Leao.
1: Certo.
0: Allora se tu mi fai lo scambio alla pari con Leao, e allora ci può andare un discorso del genere, capito? Se però questo scambio alla pari non me lo fai, allora è chiaro che Leao non andrà mai alla Roma e Sole non andrà mai al Milan. Se fanno lo scambio, beh, insomma, addirittura che ha anche una logica uno scambio del genere.
1: E allora
0: avrebbe anche una logica.
1: Ti chiedo come vedresti.
0: Ma non so se ci si avverrà, ecco, non sono molto ottimista da questo punto.
1: Faccio
0: una logica, ma non sono ottimista.
1: Ti faccio qualche altra domanda e poi chiudiamo. Come vedresti il ritorno di Brahim Diaz in rosso-nero, che potrebbe diventare quindi una clamorosa opportunità di fine agosto? E poi qualcosa per quanto riguarda l'attacco della Juve, qualcuno aveva fatto riferimento al giocatore ex Bologna, mannaggia mi sfugge il nome, vabbè, tu lo sai già, e
0: Zirze,
1: come lo vedi? Zirze. E come vedi questo duello, metaforicamente parlando, in porta, perché un giorno danno per favorito Suzuki, un altro giorno Vicario, ecco, volevo un tuo parere.
0: No, ora ti spiego la vicenda Suzuki. Allora, la vicenda Suzuki è stata un'abile mossa di Carnevale, che ripeto, se parlasse di meno sarebbe meglio, ma per il resto mi sembra un signor dirigente.
1: Assolutamente, assolutamente. Sì.
0: Perché praticamente nell'affare Al Begovic hanno appunto inserito questo disturbo Suzuki, però per disturbare sostanzialmente il Manchester City, che voleva lo stesso nostro giocatore, per cui gli hanno creato questo discorso qua, perché volevano Suzuki e Aldegovic. A quel punto gli dicono: vabbè, noi ci pigliamo Suzuki e non è che poter prendere tutto. Allora a questo punto Suzuki verrà sicuramente mollato dalla Juve, che quindi Suzuki non sarà il portiere della Juve, ma è stato utilizzato appunto come operazione di disturbo in altri affari. Okay. Quindi Suzuki non sarà il portiere della Juve. Chi sarà il portiere quindi della Juve il prossimo anno? Temo Vicario. Spero ovviamente invece in un qualcosa di più corposo come Carnesecchi. Ovviamente se cediamo qualcuno, se noi cediamo qualcuno, loro daranno qualche soldino in più all'Atalanta e prenderemo comunque un portiere che sicuramente sicuramente è un portiere. Poi, perché poi sai, alla fine tu ci pigli il Dibu Martinez, però il Dibu Martinez ha grande esperienza, però più anni passano più non si tuffa, capisci che ti voglio dire? Invece Carnesecchi ha tutto l'interesse di esplodere nella Juve, e quindi io qualche fischio la spenderei per lui, altrimenti ci accontentiamo di Vicario o di qualcun altro che vada in porta qualcuno alla Juve, però io Vicario non sono un fan di Vicario.
1: E ad affiancare Kolo Muani, Zirkzee, come lo vedi?
0: Il problema di un colpo di questo genere è che per averlo tu devi cedere al Manchester United con Senzao, quindi levi uno dei pochi giocatori di talento, con tecnica, che ha la Juve, per prendertene uno che comunque sì, ha fatto la differenza del campionato italiano, quindi però siamo sempre al gioco delle tre carte, per cui cedi Consenzao per prenderti una scommessa a Zirkzee.
1: Eh beh, certo.
0: È vero che Consenzao non ha mai fatto troppo la differenza, però comunque rimane uno dei giocatori migliori della scorsa annata della Juve, quindi se avverrà per questo scambio, sarà uno scambio di cui si assumeranno le responsabilità Spalletti e Carnevali. È una scommessa che si può vincere come perdere. Tu lasci il certo che con Senzao sai cosa ti dà e prendi l'incerto. Zirkzee, che non sappiamo come si integra all'interno degli schemi di Spalletti con i compagni in attacco, eccetera, eccetera. Cioè, a me Zirkzee non dispiace, però non mi preferirei di Consenzao. Lo scambio mi lascia non tanto perplesso, perché alla fine lo accetterei perfino, ma siamo sempre là, non aggiungi nulla, secondo me, però staremo a vedere.
1: E poi ti chiedevo cosa pensi di questo ipotetico ritorno di Brahim Diaz al Milan, e poi un'ultima considerazione sul mercato interessante della Fiorentina.
0: Dal Milan chi, scusami?
1: E Brahim Diaz.
0: Ah, Brahim Diaz sarebbe un gran colpo per il Milan, anche se vale sempre il discorso che ti dicevo io dello svenarsi, però Brahim Diaz rispetto all'altro corpo di cui parlavamo è una certezza, ecco, per cui alla fine, visto come si è trovato a Milano, sarebbe un azzardo inferiore, quindi forse se proprio devo spendere qualche soldi, però non credo che Brahim Diaz arrivi al Milan, mi sbaglierò, ma non credo.
1: E infine un tuo giudizio sul calciomercato interessante, bisogna dire, della Fiorentina in questa sessione, comunque ha acquistato dei buoni giocatori. Giovanni, non ti sento. Sì.
0: Adesso era caduta la linea, adesso ti sento.
1: Ok. Quindi la Fiorentina ha acquistato buoni giocatori al momento, dai.
0: Sì, ma la Fiorentina, ricordiamo, deve tirarsi fuori dalle pastoie di un campionato tremendo, per cui qualcosa deve fare. Ha una buona dirigenza, comunque è facile per la Fiorentina migliorare il campionato dell'anno scorso,
1: acquistato.
0: Quindi qualsiasi acquisto farà sicuramente gli permetterà di fare un certo upgrade, ci sarà. Ovviamente parliamo di una società che l'anno scorso era in zona di cessione, quindi al massimo farà un upgrade per arrivare, diciamo, in Conference in Europa League, che per loro sarà già tanto, insomma,
1: assolutamente rispetto
0: loro competeranno con la Juve praticamente, quindi alla fine si troveranno a competere più o meno stessa, quindi per loro già il massimo raggiunto. Però stiamo parlando ovviamente di obiettivi obiettivi veramente, così, come definirli,
1: leggevo,
0: non so,
1: dei nomi come Fabian, Dragusin,
0: Gimenez, dai, che obiettivo
1: sì,
0: è?
1: Sì, vabbè,
0: sì, ma che obiettivi sono? Prendi Gimenez, ok, però per fare che cosa? Cioè, sì, capito? Sì, vabbè, per chiaro. Arrivare a metà classifica, che bello, wow, fantastico. Cioè, immagina quello che hanno gli abbonamenti a Firenze, eppure lo stadium a

0: esaurito, incredibile, cioè non so come abbiano fatto i tifosi juventini a comprare tutti gli abbonamenti, eppure l'hanno fatto, quindi magari anche all'Artemio Franchi andranno a gustarsi questo spettacolo mediocre della Fiorentina, la metà classifica, diciamo così, magari nel nuovo stadio, perché lo stanno risistemando, quindi va. Che ti devo dire? Non lo so, io francamente, cioè, se ricordo cos'è stata la Fiorentina in passato, per citare solo la Fiorentina, le grandi squadre che ho citato prima del nord non le cito proprio, però cos'è stato per il tifoso, cos'era una volta per il tifoso andare a tifare, insomma. Vabbè, ci accontentiamo di Jimenez, vabbè, evviva Jimenez.
1: Giovanni,
0: che te devo dire? Evviva la metà classifica.
1: E allora. Si conclude qui questo ennesimo numero col punto sportivo del weekend, che tornerà esattamente tra tre domeniche, quando riprenderemo anche noi da questa parte, domenica
0: quindi
1: 23 di agosto.
0: Sarà già iniziato.
1: Esatto, quindi avremo.
0: Quindi già vi potremo commentare le mirabilie del nuovo campionato di Serie A.
1: Le mirabilie del nuovo campionato, tenendo conto anche del fatto che comunque il calciomercato sarà ancora aperto, quindi mi pare che si concluderà ai primi di settembre.
0: Che colpo al 31 agosto ci sarà.
1: Esatto, quindi avremo sicuramente tanta carne al fuoco. Allora Giovanni, grazie intanto per essere stato con me in questa stagione radiofonica che si conclude ufficialmente oggi, quella 2025-2026, con Non ci resta che attendere. Ci risentiamo tra tre domeniche, come sempre, per la nuova stagione.
0: Credo che saremo anche in una postazione meno di fortuna.
1: Ecco.
0: E grazie, insomma, grazie a te che insomma mi hai fatto vivere questi momenti calcistico radiofonici, mi hai fatto venire questa passione radiofonico calcistica.
1: Ecco, diciamo che
0: io avevo tante passioni,
1: che ti ho riciclato. Passami questo eufemismo, ti ho riciclato come commentatore sportivo, va?
0: Ma tu mi hai aperto una passione, questo vedremo, perché non vorrei che mi stia venendo qualche insana idea della nuova stagione radiofonica di cambiare il mio format e magari di impostarlo tutto sul calcio, vediamo.
1: Aia!
0: Tu mi hai fatto venire la voglia di commentare.
1: Aia! E qui la cosa
0: però dall'alto me la stanno facendo passare, capito? Sì, perché dall'alto me la stanno facendo passare, perché per esempio io devo fare una trasmissione e poi dedicarmi alle mirabilie dell'Inter, io che tipo setterista non sono, capisci che poi alla fine potrei anche ritornare dietro sui miei passi.
1: Ecco.
0: Però diciamo, una bella idea me l'hai data, perché ho capito che certamente il calcio in radio tira, e quindi chissà. Valuteremo.
1: Non poniamo limiti alla provvidenza.
0: Tu, opinionista mio all'interno del mio, mio
1: ci scambiamo i ruoli, dai.
0: I ruoli,
1: assolutamente.
0: Ruoli,
1: grazie Giovanni, ci sentiamo domenica 23.
0: Ferie,

crescere neanche il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri e sta riuscendo a contenerli del tutto, no? Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che ha fatto schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, mangiandosi così un bel pezzo della misura stabilita dal governo. E nonostante il taglio di 17 centesimi al litro delle tasse sul gasolio,

litro contro i 2,165 rilevato precedentemente. Questa misura, stabilita dal Consiglio dei Ministri, andrà avanti solo fino al 6 agosto, capirai. Dopodiché l'ipotesi è di prorogare il taglio col meccanismo delle accise mobili. Sì, sì, sì, come no. Intanto la benzina, che non ha goduto di nessun taglio delle tasse, sulle strade ordinarie è aumentata allo stesso modo. In modalità self da 1,989 euro al litro di giovedì a 1,995 di venerdì 31 luglio. Sulle autostrade era a 2,076, ora si attesta a 2,081 euro al litro. Il Codacons calcola che lo sconto sulle accise disposto dal governo si riduce a 10,5 centesimi di euro. E intanto l'Unione Nazionale Consumatori rivela che sulla rete stradale è a Bolzano che si vende il gasolio più caro d'Italia. Segue la Sicilia, al terzo posto c'è la Calabria. Alla base degli aumenti c'è sempre la guerra tra America ed Iran, che non sembra trovare una soluzione. Allora, io sarò ignorante, quello che volete, però il costo del petrolio quanto ammonta? Circa un'ottantina di euro al barile. E io allora vorrei capire com'è possibile che siamo arrivati a 2,25 euro al litro al distributore. Ma perché questi signori non dicono la verità? Perché non dicono che era tutto programmato da gennaio l'aumento delle accise per motivi di bilancio? Poi la vergogna delle vergogne, l'IVA calcolata due volte. L'aumento delle spese militari, la cattedrale nel deserto fatta in Albania, il fatto di rinunciare per motivi ideologici al gas e petrolio russo. Quindi siamo costretti ad acquistare tutto dall'America, che per interessi personali, con la scusa della democrazia, si fotte le risorse petrolifiche del Venezuela. E l'amico Fritz voleva fare lo stesso in Iran, ma con scarsi risultati. Cioè, siamo in una condizione davvero pessima sotto tutti i punti di vista, eppure per molti va tutto bene. Ora, è chiaro che si parlava in precedenza delle accise mobili, che sono in via di valutazione.

realtà non ci sarà. Diciamo che, non so se lo sapete, per finanziare un intervento più corposo l'esecutivo aveva valutato anche un ulteriore aumento del prezzo delle sigarette e del tabacco, ipotesi saltata a quanto pare per il veto di Forza Italia e della Lega. Non so se lo sapete, ma da gennaio ad oggi questi pseudotagli alle accise da parte del governo ci sono costati qualcosa come 125 milioni, quindi 125 milioni di euro sul groppone, sul bilancio dello Stato. Ed è quindi un segno tangibile, amici, che le cose non vanno male, vanno malissimo, è segno che non ci sono soldi. E questi signori che ci guidano vivono alla giornata, senza nessun piano strutturale, senza nessuna strategia. Quindi questo taglio misero di 17 centesimi è una fotografia vergognosa, penosa, di una crisi ancora più grande che va al di là della semplice crisi internazionale. Punto e basta. 19:36, l'ultimo singolo firmato Empire of the Sun.

in effetti stavo pensando, no, che per sostenere l'aumento delle spese militari, il rimborso dei prestiti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, questo

prima snobbati, poi richiesti, anzi prenotati. Tanto per dirla come direbbe il ministro degli esteri italiani, il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Europa, chiedendo un intervento di quasi 15 miliardi, esattamente 14,9 miliardi, entro la fine dell'anno. Lo stesso capo della Farnesina ha detto che se ne utilizzeranno di meno, in linea con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto. Lo strumento europeo è pensato per offrire ai paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti ancora nel settore della difesa. Ma il leghista Claudio Borghi frena sull'uso o meno dei fondi, perché l'ultima parola spetta al Parlamento. Bruxelles chiede a Roma di schiarire un po' le idee e di farlo in fretta. Le opposizioni invece vanno all'attacco del balletto tutto interno alla maggioranza sui fondi SAFE. A pesare anche l'impatto di un aumento delle spese per armi sull'opinione pubblica, già sotto pressione per aumenti di bollette e carburanti, giustamente. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, prima ha annunciato la decisione di usare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro fine anno, e quindi dice formuleremo la nostra proposta, poi dirà Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Poi però ha precisato che il governo ha prenotato questi 14,9 miliardi delle risorse SAFE e il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare di questi 14,9 miliardi a disposizione e che l'importo potrebbe essere minore. Il programma SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare. Ah, come se non bastasse già la destinazione del 5% del PIL al riarmo. Quindi, strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, per cui in Italia il SAFE è un'alternativa al BOT. È una scelta totalmente tecnica che il ministro, leggo testualmente, farà entro la fine dell'anno. Sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, valuteremo, dice, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT e ai CCT. Dal punto di vista della convenienza finanziaria, queste le parole perentorie del ministro della difesa Guido Crosetto. E posso dire che sono schifato? Sì. Lo dico, non me ne può fregare di meno e lo confermo. Ma sapete perché? Perché la richiesta di questo prestito è appunto un prestito, no? E come tale i cittadini italiani dovranno restituirlo proprio per fare fronte alla richiesta di riarmo europeo. Ma la cosa ancora più aberrante, sapete qual è? È che Giorgetti ha parlato di attivare la clausola di salvaguardia. Che cos'è la clausola di salvaguardia? È quella deroga speciale che consentirebbe di sforare il patto di stabilità fino all'1,5% del PIL per la difesa. Quindi con l'estensione, mi pare, dello 0,6% anche per l'energia. Quindi, amici, debiti su debiti, prestiti su prestiti. Quindi già un'Italia sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo, anziché cercare di controllare, di consolidare quelli che sono i conti pubblici, si permette di fare altro debito. Anzi, perdon, si permette di valutare di fare altro debito. E quindi, alla fine dei conti, questi stronzi non vogliono spiegare agli italiani che ogni euro di debito è un euro che tu sottrai all'istruzione, alla sanità pubblica, al welfare, a meno di nuove tasse o nuovi tagli. E poi concludo questa parentesi davvero aberrante con una domanda. Cioè, se l'Italia deve chiedere altri prestiti perché ha un bilancio sostanzialmente con le pezze al culo, come cazzo sono stati spesi i fondi del PNRR?

piazze, piazzette, cazzatine varie? Eh? Ma che ce lo spiegassero una volta per tutte? Vedi tu che io mi devo incazzare anche per l'ultima puntata di questa stagione, davvero non se ne può più.

signori. 19:49, amici, in questa settimana si è parlato anche di promesse mantenute, chiamiamole così. L'intera tornata di rinnovi contrattuali per il pubblico impiego relativo il tutto al triennio 2025-2027 si è conclusa positivamente, un risultato unico nella storia della Repubblica, leggo testualmente, essendo ancora nel secondo anno di riferimento del triennio, parole del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Leggo il virgolettato: era un obiettivo sfidante che questo governo aveva promesso e ha raggiunto, mantenendo la parola data ai 3,4 milioni di italiani che lavorano nella pubblica amministrazione. Desidero ringraziare ARAN, le rappresentanze sindacali e tutti i soggetti coinvolti per questo risultato straordinario. Quindi, una tornata di rinnovi contrattuali per il pubblico impiego, eh? No, devo dire che questi signori fanno sempre l'opposto di ciò che sarebbe giusto fare. Quindi, tagliare, no. Digitalizzare, no. Semplificare, no. Mandare a casa tre quarti di questi fancazzisti inutili, incapaci, che sono i dipendenti pubblici, neanche. Quindi, di che cosa dobbiamo parlare? Ah, come dite, parliamo anche dell'Aula della Camera che nel corso di questa settimana ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Ripeto, detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, quindi persone, che te lo dico a fare. Il provvedimento è passato con 153 voti favorevoli, 42 contrari, 82 astenuti. La norma introduce una specifica forma di detenzione domiciliare legata all'adesione a programmi terapeutici e di cura per i condannati a pene non superiori ad 8 anni, salvo alcune eccezioni previste dal testo. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni si sono astenute, dichiarando di condividere l'impianto generale della legge, ma evidenziandone diverse criticità. A eccezione il Movimento 5 Stelle, che ha votato contro. Ma effettivamente, dai, i tossici, io dico, no, i tossici, specie se in astinenza, sono soggetti molto, molto pericolosi con coloro che gli si trovano intorno. E li volete mettere ai domiciliari? Quindi circondati da vicini e familiari? Ma io personalmente sono contrario a questa decisione e mi stupisco di come sia stato possibile che una maggioranza

MGK, Wiz Khalifa, nuova canzone anche per loro, a 5 minuti dall'arrivo delle ore 20. No, mi fanno morire certi titoli che vedo qua su alcuni portali. Smentiti i gufi, PIL in crescita dello 0,2% nel secondo trimestre. E con tutti i soldi che abbiamo incassato dal PNRR, questo PIL doveva crescere minimo dell'1,2-1,3%. Poi leggo ancora, le stime dell'Istat vedono una crescita dell'1% in termini tendenziali. Il PIL acquisito per il 2026 è allo 0,8%. E io dico, cioè, ripeto, per sostenere l'aumento delle spese militari, il rimborso dei prestiti del PNRR, questo PIL deve crescere minimo più del 2% annualmente, altrimenti salta tutto il welfare, salta tutto il sistema. E come se non bastasse tutto questo, siccome non sanno dove trovare i soldi, come già detto, stanno ricorrendo al SAFE, questo prestito che ci costerà un interesse minimo annuo del 3,4% a tasso variabile. Mamma mia, ci stanno portando alla rovina. Attenzione, la Banca Centrale Europea, perché le problematiche sono queste, no? Ha reso noto che nei primi 6 giorni di apertura il sondaggio con cui i cittadini dell'area euro possono esprimere le proprie preferenze sul design delle future banconote è stato compilato da 6 milioni di persone. Il concorso per la progettazione della prossima serie di banconote è infatti nella fase finale. Il sondaggio contribuirà alla scelta del design definitivo prevista entro fine anno, che sarà poi sviluppato e testato prima dell'avvio della produzione. L'immissione in circolazione delle nuove banconote è prevista negli anni successivi. Le attuali banconote in euro manterranno il proprio valore e continueranno a circolare insieme alla nuova serie. E si tratta della prima riprogettazione completa delle banconote in euro dal loro debutto nel lontano 2002. Le nuove banconote saranno dotate di caratteristiche di sicurezza più avanzate per facilitarne il riconoscimento, migliorando così l'accessibilità anche per le persone con disabilità visiva. La Banca Centrale Europea punta inoltre

resistenti all'usura e usando materiali e processi produttivi più sostenibili. I progetti sono ispirati a due temi: cultura europea e fiumi e uccelli. Ma solo uno dei due sarà scelto per la nuova serie di banconote. Le proposte finaliste sono state selezionate tra oltre 1200 candidature presentate dai grafici. A 25 di loro è stato chiesto di sviluppare un progetto dedicato a uno o a entrambi i temi. Ecco, quindi è importante, no? Dare questo restyling alle banconote, giusto? Quindi la banca è giusto che pensi a questo, piuttosto che pensare a come abbassare i tassi usurai che applicano su prestiti e mutui. Assolutamente, queste sono le priorità. Cosa avete capito, no? Poi l'investimento del 5% del PIL per le spese militari, voluto dalla cara Meloni, con il 12% delle entrate statali italiane, ma lo mettiamo da parte, no? Con una spesa che ad oggi si attesta quasi, se non ricordo male, 35 miliardi annui, quasi due finanziarie, e dovrà essere incrementata di 7 miliardi.

e mi parlano del restyling dell'euro. Ma io rimango basito. Poi vabbè, ripeto, i fondi del PNRR, quegli oltre 122 miliardi da restituire. Sapete che vi dico? Che ce ne andiamo, va? Già pronta la nostra ultima traccia.

Radio Tergola di Codiverno, provincia di Padova, poi in Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida. Saluto anche gli amici di Radio Blinco Blanco di Messina, che poi li ritroveremo a settembre con nuovi progetti per quanto riguarda la linea editoriale in Sicilia. Saluto le web radio collegate con noi anche oggi: rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma laut.fm. Un ringraziamento agli amici di Radio Antenna Ionica, un altro ringraziamento agli amici di .radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, e ovviamente questo appuntamento diffuso, prodotto dalla sede centrale di Treviso, ovviamente Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. Come già detto, ci fermiamo un paio di domeniche, noi torniamo chiaramente in diretta

più cazzuti, più in forma che mai, domenica 23 agosto. Grazie a tutti e alla prossima. Vogliamoci bene. Ciao a tutti, l'ultima traccia di Milo.

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: questa è Radio Patata.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: orario. Sono le 9:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma tenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso, si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costata la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani che parla di balla colossale. Emergenza caldo, Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis Masters 1000 di Montreal. Dopo il rinvio a causa pioggia di ieri, Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherò al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
6: Voglio un'estate normale.
5: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Nuova puntata di luglio dei più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli e sono la voce di questo format. Isa BDJ è pronta con le 15 tracce italiane più canticchiate della settimana.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: È il secondo appuntamento di luglio 2022 con le 15 tracce italiane più belle della settimana con Max Martinelli e Isa BDJ. Numero 15, la nostra numero 15
3: è... Questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 10:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne. Ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa di colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Raffica da 10
0: grandi hit di tutti i tempi.

patata. Hanno la malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato. Senza tempo. Senza pubblicità.

0: orario. Sono le 11:05.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: gusta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Questa canzone

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12:08.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
6: Insert Coin.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono stato coinvolto volte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Caceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez e poi Lorenzo Sonego atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio
0: Power Pick. Questa canzone

0: In. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Questa canzone

0: sera.
1: Radio Patata,
2: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre, sempre nel tuo cuore.
3: Lancio Hit
4: Disco Week.

Noi. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: New Music File.

0: Sono le 13:05.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Rimanete sintonizzati.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
2: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie di ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
1: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
3: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios che se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
1: Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano all'indomani dello schianto di un piccolo aereo da turismo che ha provocato la morte ieri di 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a due famiglie lombarde di imprenditori. Da alcune immagini emergerebbe che il veicolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. E ora parliamo dello schianto ieri tra un pullman e un camper tra Umbria e Lazio. Nicola Compagnone.
4: Si aggrava il bilancio del tragico scontro di ieri pomeriggio lungo la superstrada Rieti Terni in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, ma aumenta il numero dei feriti, salito a 34, di cui 3 in gravi condizioni. Tra le vittime 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, 2 coniugi massesi. A perdere la vita anche 2 degli occupanti del camper e una donna sbalzata fuori da una delle vetture coinvolte. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman si sarebbe scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro. E al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ora lo sport. Agli europei di nuoto a Parigi stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico. L'oro è del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile, giù dal podio Enrica Piccoli al quarto posto. E per il calcio è scattato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo campionato. A 19 giorni dalla prima giornata, le 20 squadre di Serie A sono alle prese con le ultime amichevoli estive, sperando in nuovi colpi di mercato per completare le rispettive rose. Lorenzo Villanetti.
4: Il countdown è già partito e l'orizzonte del 22 agosto, prima giornata del nuovo campionato di Serie A, non è poi così lontano. Tra tournée all'estero e ritiri casalinghi proseguono le amichevoli estive dei nostri club. Ieri 6 squadre sono scese in campo, la Lazio, il Parma e il Torino hanno chiuso con una vittoria contro Ascoli, Iraklis e Burnley. La nuova Atalanta di Sarri ha perso contro il Feyenoord di Van Persie Junior, così come l'Udinese contro il Trabzonspor. Pareggio invece per il Cagliari contro l'Union Berlino. Le tre big, Inter, Milan e Juventus, si godono il tour in Australia. Mercoledì 5 agosto a Perth si sfideranno le due milanesi, mentre l'8 sarà la volta del derby d'Italia. I bianconeri, come i rossoneri, sfideranno anche il Chelsea. Intanto la signora ha ufficializzato due nuovi acquisti, Kolo Muani e Kerim Alaybegovic. Il francese torna alla Juventus a titolo definitivo dal PSG per 38 milioni di euro più 12 di bonus. Il bosniaco, in campo nella disfatta azzurra di Zenica, arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni, 2 di oneri accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di

musicale nell'universo della musica, ogni mattina tra le 8 e le 13 e ogni sera dalle 20 alle 24.

redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine, ribattezzata Il Diavolo, cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da 1 metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera, non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio: la Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

Patata Superstar, un viaggio musicale nell'universo della musica.

0: siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentornati all'ascolto del GRS Week da Federica Bartoloni. L'8 agosto si celebra il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia del lavoro in Europa. Nel 1956, un incendio sotterraneo nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio strappò la vita a 262 lavoratori. 136 di loro erano migranti economici provenienti dal nostro paese. Una data, l'8 agosto, che dal 2001 ricorda il sacrificio del lavoro italiano nel mondo e che da quest'anno istituisce la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. Custodia della memoria di quanto è stato, tutela della dignità di quanti oggi abitano il caleidoscopio di una storia che non cessa di ripetersi, attraverso una molteplicità di strutture che, seppur apparentemente differenti, non accennano a sconfiggere il parallelismo tra Marcinelle ed oggi. Dall'agricoltura all'edilizia, dal terziario alla logistica, il lavoro immigrato e il suo incessante sfruttamento popola i settori più duri della nostra economia produttiva e riempie, quando trova parola, le cronache quotidiane degli infortuni occorsi ai loro danni. Ascoltiamo la riflessione sul tema del presidente ANMIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Amedeo Bozzer.
7: L'Italia, un tempo paese di emigrazione, nei decenni successivi alla tragedia di Marcinelle è diventato un paese di immigrazione. Per questo ricordo dei diritti dei nostri emigrati italiani e europei, che ogni anno viene rinnovato a Bois du Cazier con i 262 rintocchi della campana, non può essere separato da ciò che accade oggi nel nostro paese. Ricordare Marcinelle e farne una giornata europea della memoria dell'impegno per la sicurezza sul lavoro rischia di perdere significato se non guardiamo anche alla realtà attuale. I dati sugli infortuni e sulle malattie professionali denunciati all'INAIL dei lavoratori stranieri, peraltro incompleti a causa di una elevata incidenza del lavoro sommerso, raccontano una situazione ancora troppo grave. Il calo demografico e i crescenti flussi migratori, alimentati dalla crisi geopolitica e ambientale, hanno reso i lavoratori immigrati una componente essenziale della forza lavoro italiana. Ricordare le vittime è un dovere istituzionale civile. Per questo l'ANMIL sarà presente alla Bois du Cazier, non solo per rendere omaggio a chi ha perso la vita, ma anche per ribadire che la memoria deve tradursi in azione concreta.
6: Il ricordo delle vittime, che vuole dunque corrispondere ad un impegno fattivo e costante per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Martedì scorso un bracciante agricolo di 61 anni è morto per arresto cardiaco mentre raccoglieva pomodori in una serra di Pachino, nel Siracusano. I giorni che hanno preceduto e seguito quest'ennesima morte di lavoro sono stati scanditi da un numero impressionante, pressoché quotidiano, di uccisioni e gravi ferimenti in occasione lavorativa. Morti di lavoratori stranieri e italiani, di dipendenti regolarmente contrattualizzati ed irregolari, da nord a sud, giovani alle primissime armi e veterani dei comparti più soggetti all'insicurezza già citati. Un italiano frutta al Belgio 390.000 lire al mese, titolava Nando San Pietro un suo articolo su Epoca, 5 anni prima dell'eccidio di Marcinelle. Quel materiale umano erano i nostri lavoratori, che partivano per sfuggire alla miseria della disoccupazione del dopoguerra, venivano pagati a cottimo, alloggiavano in baracche fatiscenti come quelle di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, sbaraccate solo 2 giorni fa, spesso con la famiglia a seguito, e morivano di lavoro. Una storia scandita dalla superiorità valoriale del profitto a discapito della vita umana, che Tony Ricciardi, storico delle migrazioni presso l'Università di Ginevra, racconta nel suo ultimo libro uscito per Donzelli Editore, Una Repubblica fondata sull'emigrazione, Marcinelle, storia e simbolo.
7: Con l'accordo del 23 giugno 1946 l'Italia inviò, o meglio destinò, o se volete convinse con una narrazione di Stato, 50.000 minatori a partire per il Belgio. La narrazione di fondo non fu solo quella della miseria, della povertà, ma fu quella del contributo che queste braccia, queste persone dovevano dare alla rinascita economica della neonata Repubblica. 50.000 minatori in cambio di carbone. Ogni minatore valeva 200 kg di carbone che poi in realtà non arrivò mai. E dal punto di vista istituzionale e politico è significativo il fatto che noi siamo una delle pochissime, se non l'unica Costituzione al mondo che ha avvertito l'esigenza di sancire la libertà di emigrazione nella propria carta fondamentale, nella carta costituzionale, articolo 35, parte terza, rapporti economici, che spiega tutto in fondo quale fu l'impostazione. Ed è significativo rileggere queste pagine di storia, di costruzione dell'identità repubblicana che fu fondata sul lavoro, ma sul lavoro all'estero, se volete, sull'emigrazione, in parallelismo con quanto accade oggi. Il tema dei migranti è un tema molto caldo, un tema che genera paura, è il tema più importante dell'agenda politica dei principali paesi europei, non solo europei, durante le elezioni.
6: L'immigrazione come risorsa che va accompagnata, tutelata, integrata. Ma come, viene da chiedersi, se oggigiorno ai flussi di entrata si assiste parallelamente all'incapacità di trattenere nella loro terra di nascita e formazione i flussi in uscita, in gran parte giovanile, verso Nord Europa e oltreoceano? Quali le prospettive di valorizzazione e tutela del lavoro immigrato che oggi contribuisce a costruire ricchezza per il 9% del PIL, se, come sottolineato dalla recentissima indagine Eurispes sulla condizione degli immigrati in Italia, si continua ad affrontare l'immigrazione quasi esclusivamente come un fatto di ordine pubblico, accantonando la sua fondamentale importanza nel modello sociale e produttivo del paese? Lo chiediamo a Pietro Lunetto, co-coordinatore internazionale della FILEF, Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie.
1: Lo Stato italiano fin dalla sua nascita ha utilizzato l'emigrazione come valvola di sfogo per sistemare, per cercare di mitigare gli effetti sulla politica interna. È successo ai primi del Novecento con tutte le persone che andavano in America Latina, è successo dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le persone che andavano in giro per l'Europa a trovare lavoro, e anche oggi l'Italia utilizza l'emigrazione come valvola di sfogo per fare in modo che non ci sia una quantità enorme di disoccupati in Italia. Problema aggiuntivo sorto dalla metà degli anni Ottanta è che l'Italia è diventata anche un paese di immigrazione, ma ha utilizzato questa forza lavoro semplicemente per coprire dei lavori molto che gli italiani non vogliono più fare, soprattutto in agricoltura. Il nostro paese è un paese che non vuole sostanzialmente prendere una decisione sulla politica sul tema emigrazione e immigrazione, quindi lascia tutto per com'è e fa in modo che sostanzialmente i flussi di emigrazione e immigrazione siano soltanto un problema da gestire, sia come ordine pubblico, sia per fare in modo che i penultimi sfoghino la loro rabbia contro gli ultimi e non contro le istituzioni, contro quelle elite economiche che in Italia continuano ad arricchirsi.
6: Ringraziamo i nostri ospiti e vi diamo appuntamento sul sito www.giornaleradiosociale.it sino al 7 agosto. Dopodiché le trasmissioni riprenderanno regolarmente il 24 agosto.

0: Flavio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino

Radio Patata, il piacere della buona musica. Gnignognagno Rotation, solo su

0: Mario.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia inondata di migranti irregolari, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Duro affondo del ministro degli esteri spagnolo Albares alla fine del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti a Ceuta. Ci sarebbero stati dei problemi meccanici alla base dello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù che ha provocato la morte ieri delle 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figlie di 18 e 24 anni. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano. Da alcune immagini emergerebbe che il velivolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman solo sulla gestione dello stretto di Hormuz, non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli esteri iraniano, smentendo il presidente americano Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui negoziali con l'Iran. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise e 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato delle recenti violenze contro i palestinesi. È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente sulla superstrada Rieti-Terni, al confine tra Lazio e Umbria, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. 6 le vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, oltre ad altre 2 persone che viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite versano in gravi condizioni. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Sopralluogo del ministro della cultura Giuli stamane al parco archeologico dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di

0: serie.
1: Ma questo è amore.
0: Di serie, pure quello.
1: Ah!
0: Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
2: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonna? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
2: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
7: Stop, buona la prima.
8: Ma è buona anche la seconda.
6: La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
9: IVA inclusa.
10: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione.

0: Battaglieria.
1: Amata, odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
2: Radio Power.

0: patata. Come pompa questa radio? Gnigno, gnagno, rotation.
1: Gnigno, gnagno,
0: rotation. Solo su Radio Patata.
1: Radio Patata.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 7.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. E ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia! Tra poco! Only the best! Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27 francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Sulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
5: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata. Aia!
2: TV, only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti

Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: quale orario?
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo, e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 scendendo a 8 metri e 59 cm sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: meteorologia e climatologia.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole, i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
2: OTB, only the best!

0: di altre. Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibrì su misura.

0: questa è Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19:02.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco.

Radio Patata, sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre nel tuo cuore. Pop.

0: Stella accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Pop Chart. Number 10.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo

0: Mario.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli Europei 2026 di Parigi dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. In mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel team free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Apoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri testa di serie giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Il calciomercato: dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006, prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione e anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio, al successivo ritiro, del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026, lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'Interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
7: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere, l'affondo del capo della diplomazia spagnola, dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
6: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Friedel Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
0: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblin. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
8: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
0: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Friedel Artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Noi siamo Radio Patata.
4: Let's go! Daniel's Jack presents Retape. Y'all ready for this?

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70.

0: ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Si parte, ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Ci attende un nuovo appuntamento con il DJ Box, la valigetta del disc jockey che per 60 minuti vi terrà compagnia con la musica dance degli ultimi 50 anni. In pratica si parte dagli anni 70 e si arriva ai giorni nostri. Una canzone per ogni decennio, per farci ballare, per farci sognare, per farci riportare indietro nel tempo, per noi che quegli anni li abbiamo vissuti in prima persona. I più giovani invece potranno scoprire, se vogliono, che cosa si ballava ai tempi di quando erano giovani i loro genitori e magari anche i loro nonni, perché no? Detto questo, io lascio spazio alla prima canzone di oggi.

Abbiamo aperto il nostro spazio di oggi con questa frizzante Boogie Oogie Oogie. Il nostro appuntamento DJ Box, come sempre, viene aperto da un brano degli anni 70, ma il secondo è certamente uno degli anni 80. Sebbene l'originale di questo motivo risalisse agli anni 70, cantato da Rod Stewart. In questo caso lo ritroviamo riproposto dalla sex symbol numero uno italiana di quegli anni, Sabrina Salerno. Do you think I'm sexy? Beh, lui lo poteva dire per gli uomini, lei certamente per le donne, no? Anche adesso che, insomma, è prossima ai 60, però ragazzi, rimane sempre

Dagli anni 80 di Sabrina Salerno, ragazzi, siamo passati agli anni 90, anche se insomma siamo proprio al limite qua, eh? I grandissimi 49ers, il loro primo album

con 49ers, Cappella, Anticappella, Sharada House Gang, Bliss Team, eccetera eccetera. Anche Zappalai, DJ Professor sono stati lanciati dalla Media Records. Passiamo ora agli anni 2000. Vi ricordo che siete all'ascolto del DJ Box, io sono Marco Mari. Adesso accertendono due canzoni del

0: La prima parte del nostro DJ Box, sono Merck & Cremond, ragazzi, li abbiamo ritrovati con questa We Don't Need No Money, è uno scioglilingua che per chi non è di lingua anglosassone come sottoscritto è veramente difficile da pronunciare. Ora ragazzi proseguiamo il nostro cammino, tra la prima e la seconda parte troviamo l'Afro Time.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Proprio così, adesso abbiamo l'Afro Time e quest'oggi ospitiamo l'ebreo. DJ and producer che negli anni 70 e 80 ha davvero dato molto al mondo della musica afro, sia lavorando nei locali dedicati a questo genere musicale che producendo anche ottima musica, proprio come questo pezzo che abbiamo in sottofondo e che adesso vi lasciamo ascoltare. Sicuramente gli amanti di questo genere musicale saranno ben lieti di ritrovare l'ebreo e poter riassaporare questo suo prodotto. Poi, naturalmente, al termine di questo singolo ci attende di nuovo la seconda carrellata, la seconda cinquina di pezzi dance che ci fa ripartire dagli anni 70. Ah, dimenticavo, è un po' rovinato, per forza. È un vero vinile. Una chicca per questi periodi, dove tutto è in MP3, dove tutto è schiacciato, compresso, sicuramente perfetto dal punto di vista sonoro, però secondo me piuttosto appunto striminzito. Via!

eccoci qua, ripiombati negli anni 70, tra i fratelli e le sorelle Canterini c'erano pure le famiglie come le Sisters Leitch, che quest'oggi abbiamo ritrovato con American Generation. Va bene, salutiamo gli anni 70 per questa volta, al prossimo giro li ritroveremo. Ora ci inoltriamo nel penultimo decennio del Novecento e qui c'è lo zampino di Cattafesta, Crivellente e Farina, produttori di Radiorama che a loro volta hanno prodotto anche Ricky Maltese. Lo ritroviamo quest'oggi con Warrior.

Quest'oggi siamo andati a recuperare persino la mitica baracca Destroy di Stream System, era il 1998, amici. Intanto stiamo incamminandoci verso la conclusione, ci attendono le due canzoni degli anni 2000, la prima delle quali è questa mitica del 2009 di Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ve la ricordate, vero? È impossibile averla rimossa.

0: con i Clean Bandit, ragazzi, siamo arrivati anche al completamento della nostra seconda parte all'interno del DJ Box. Adesso abbiamo l'ultimo pezzo per quest'oggi, il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Eccolo qua, il disco ballato in italiano di quest'oggi. Con noi c'è Mister Tullio d'Episcopo con un suo pezzo lontanissimo nel tempo del 1988, Andamento Lento. Canzone che portò al Festival di Sanremo di quell'anno, ma che ballammo tutta l'estate.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 sali scendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici del

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora, azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Tra poco
1: Tandem Rewind.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 7 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: La tua radio sta suonando.
6: Here we go.
5: Radio Patata. Patata.
7: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: questa è Radio Patata.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in

0: È l'una e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back, back to back, back to back.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna.

0: Stata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. 1976 Records. I dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records. 45 anni di storia.
2: 45 anni di storia.